l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: su Basio.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Subasio.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A Radio Subasio sono le 4:03.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

0: A Radio Subasio sono le 6 e 4 minuti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura tra Est Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi di 38-40 nelle aree lontano dalle coste. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

0: Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è possibile.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: A Radio Subasio, un minuto alle 7, in arrivo le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Bagarre ieri alla Camera dopo il no dell'Aula, voto segreto all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Carroccia, presunto prestanome del clan senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. Droni ucraini hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio russa di Yaroslavl, la quinta più grande del paese. Allarme in Germania per i droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso Kiev. Per il ministro degli interni tedesco siamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulla navigazione e lo sminamento dello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, anche se Teheran accusa gli Stati Uniti di sabotare l'intesa. Dalla Casa Bianca nessun commento. Il caldo non dà tregua, oggi il record di città da bollino rosso sono 27. L'afa continuerà almeno fino a Ferragosto. L'ondata di calore mette sotto pressione gli ospedali. Per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Allerta gialla per maltempo in 7 regioni. Paura ieri nel Milanese, dove 4 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba, poi rivelatosi infondato. Gli uffici di direzione degli esercizi hanno ricevuto una mail con minacce: salterete tutti in aria, e la richiesta di vedere il Presidente della Repubblica. I mondiali di nuoto in corso a Parigi, dopo i 4 ori già conquistati, oggi Chiara Pellacani si giocherà la finale del sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri la vittoria di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si segnalano veicoli scortati tra Guidonia, Monteceglio e Fiano Romano in direzione Napoli. Incolonnamenti di 1 chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, code per veicolo in avaria tra l'allacciamento con l'autosole e l'inizio della tangenziale, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 123 di Licata si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Licata e La Catena, procedendo verso l'incrocio Canica T Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala e deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Eccoci pronti, sono le 7.05, buongiorno a tutti, anche stamattina tutti in piedi, dalle 7 alle 10 qui su Radio Subasio con me Gianluca Giurato e con Mina ancora.

Ancora, ancora, ancora. La storia di questa canzone la conosciamo tutti, ce l'ha raccontata più volte anche qui a Radio Subasio proprio Cristiano Malgioglio, che diciamo aveva scritto questa canzone per Mina. A lei inizialmente non era piaciuto il testo, voleva qualcosa di un po' più hot, sensuale, e lui ha risolto questo problema in crisi appunto quando ha ricevuto la telefonata di un suo allora amore che gli ha chiesto: ma tu mi ami ancora? Ma dimmelo ancora, ancora, ancora. E da lì è nato questo testo bellissimo. Tra l'altro la canzone, molti si ricorderanno, quelli un po' più grandicelli, fu censurata, o meglio fu censurato il video in alcune scene da parte della Rai dell'epoca, perché non per il testo di Malgioglio, che sì è molto sensuale, è bellissima l'interpretazione di Mina, ma per le inquadrature, questa bocca troppo vicina alla telecamera, ecco, queste cose che per l'epoca erano considerate un po' trasgressive. Eccoci qua, allora, niente di trasgressivo accadrà, ma può succedere di tutto comunque nel corso delle prossime 3 ore qui all'interno di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Grazie anche a voi, alla vostra interazione, che stamattina vi chiameremo in causa più volte, quindi vi lanceremo argomenti, giocheremo con voi più tardi nell'ultima ora. In quest'ora per esempio interagirete con me attraverso gli auguri di buon compleanno che già stanno arrivando in realtà al 348 075 80 60. Arriva anche Fulminacci su Radio Subasio. Ci trovo.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Tensione in famiglia. La vicinanza non aiuta. In casa o sotto l'ombrellone, lo spazio ridotto ci toglie l'aria. Toro. Malumore dichiarato, se anche oggi che quasi il mondo intero è in vacanza, in azienda o in casa, a causa di un'emergenza, ci tocca lavorare. Lievi frizioni in casa. Un modo fantastico per appianarle è a base di coccole, abbracci, parole gentili. Gemelli, atmosfera poco stimolante, con la luna inerte alle nostre spalle, che ci sottrae entusiasmo. Lo stesso ambiente, i soliti amici, tutto già visto, che noia. Strano per noi avere voglia di stare da soli a rimuginare sul comportamento discutibile di qualcuno. Cancro, con la luna in sestile pensiamo un po' anche a noi, facciamoci belli, rendiamo più confortevole la casa, acquistiamo un oggetto di antiquariato. Giovedì positivo allietato da sorprese, da amici pronti a condividere con noi sogni, bisogni e progetti. Leone, sotto il raggio del nostro sole la luna in toro ci e si ridimensiona, ci piace apparire, essere al centro del mondo, ma oggi rischiamo una figuraccia. Ricordiamoci Icaro e la sua aspirazione a volare molto, troppo in alto. La sua storia ha un finale amaro. Vergine, accogliamo con piacere una giornata tranquilla, fatta di piccole cose, di conserve per il prossimo inverno, faccende domestiche, cucina, affetti. Le cose si stanno mettendo bene in campo sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, la più efficace. Bilancia, le vacanze stanno finendo, coroniamole con momenti all'insegna della totale libertà. Adattiamo orari e regole alle nostre esigenze più profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se è da tanto che siamo abituati a stare sull'attenti. Scorpione, siamo pieni di contraddizioni sotto il tiro della luna e del sole che ci inclinano rispettivamente alla pigrizia e all'iperattività. L'equilibrio sta nel mezzo. Diamo un'opportunità a una nuova conoscenza prima di decidere che non è adatta a noi. Lasciamo che sia. Sagittario, approfittiamo di questo tempo sospeso lontano dal lavoro per modificare lo stile di vita, specie se anche adesso facciamo di tutto tranne che riposare. Le ferie hanno un loro perché solo in funzione di un viaggio, di un'esperienza nuova, altrimenti è pura noia. Capricorno, bella giornata con la luna in toro. Ritagliamoci uno spazio per gli amici, accettiamo un invito capace di riconciliarci con il mondo intero. Concediamoci un'avventura virtuale oppure reale, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla. Acquario, meglio starci a un miglio di distanza, oggi che ci tocca stare in spiaggia a controllare i bambini e a rinunciare così al riposo. Un'impresa quasi eroica. Un bel da fare in casa, tra pulizie, cucina e l'amato brontolone. E se mollassimo tutto per pensare un po' a noi? Finiamo con i pesci. Clima disteso, lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere delle amicizie vecchie o nuove. La vita di coppia scorre in serenità, mentre, per chi è solo, alcuni nuovi incontri segnano una buona partenza. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Eri bellissima. Ligabue su Radio Subasio, sono le 7:20 e come al solito noi a quest'ora tutte le mattine facciamo un giretto d'Italia, un giretto delle nostre città per vedere che temperature ci sono, e sono già belle altine, perché direi che a Roma adesso ci sono 25 gradi, a Milano 26, la stessa temperatura di Napoli e anche di Torino. Abbiamo 25 gradi a Genova, 26 a Venezia, anche a Bologna ci sono 26 gradi, a Firenze invece 24, Palermo ne ha già 27, cari amici, 26 gradi pure ad Ancona, quindi molto caldo anche lì, 22 gradi a Perugia per il momento, 18 all'Aquila, che la mattina si mantiene sempre un po' più freschina, lo sappiamo, 25 a Bari e 25 a Cagliari. Caldi, caldi, caldi siete voi già con i vostri messaggi, continuate a mandarli perché tra poco li leggiamo, i messaggi di auguri di buon compleanno a Radio Subasio che vanno scritti alle vostre persone care. Scriveteli adesso, li leggiamo tra qualche minuto al 348 075 80 60.

Raff su Radio Subasi Radio 2 alle 7.28, buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Partiamo con la carrellata di auguri di buon compleanno. Siamo Manuel e Alex da Moricone. Volevamo fare gli auguri a nostro cugino Alessandro, che oggi compie 32 anni. Auguri anche da Claudia, la piccola Benedetta, i genitori, i suoceri, i nonni, sorelle, cognati, zii, tutta la famiglia praticamente. Ciao Subasio, sono Alessio da Uzzano, provincia di Pistoia. Oggi è il mio compleanno e volevo farmi un regalo speciale, sentirmi fare gli auguri dalla mia radio preferita. Quindi tanti auguri a me, che sia un anno pieno di gioie, salute e bella musica. Grazie di cuore, famiglia di Subasio. Vedi, caro Alessio, la tua famiglia, appunto noi, oggi ti fa gli auguri. Auguroni di cuore. Buongiorno Gianluca, siamo Paola e Massimo di Badia Alpino. Vorremmo fare gli auguri di buon compleanno al piccolo Massimo di Caivano, Napoli, che oggi compie 4 anni. Auguri piccolino. Tantissimi auguri a Stefano, il nostro capitano. Ricorda che anche se hai abbandonato la nave e ci hai lasciato soli col mozzo, te se vuole bene lo stesso. Vai, i tuoi ex magazzinieri. Sono Daniela di Sezze, voglio augurare al mio unico figlio Augusto, che compie 30 anni, un buon compleanno e 100 di questi giorni. Buongiorno Gianluca, siamo Mario e Jessica da Poggio Mirteto. Vorremmo fare un grandissimo augurio di buon compleanno alla nostra splendida moglie / mamma Romina. Tantissimi auguri a Matteo per i suoi 17 anni da mamma e papà, e da Tommaso, il fratellone. Graziella da Castiglion Fiorentino dice auguri alla micittina, che oggi compie 31 anni ma è sempre la micittina, la mia bambina, ecco, per chi non è toscano. Anche se il tempo vola, da adolescente vi ascoltavo e ora da vintage fo lo stesso. Giustamente, ecco, ci ascolti sempre, questo ci fa molto molto piacere, grazie cara. Sono felicissimo dei vostri messaggi, del vostro calore, ma sono anche molto felice di fare gli auguri a questa ragazza che oggi compie 54 anni, la Ginger Spice, come veniva chiamata quando era appunto nelle Spice Girls. Jerry Halliwell, è il suo compleanno, la festeggiamo così su Radio Subasio. Auguri.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele è fatto?
11: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
12: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
12: Oh no!
13: Il sole che splende...
12: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il filo rosso, questa è la canzone di Alfa su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Tanta musica bella che esce d'estate, come in tutte le stagioni. Chiaramente d'estate poi abbiamo tante hit che sono magari tormentoni estivi, alcune ci accompagnano per tutta l'estate. Poi ci sono delle novità che arrivano anche da ragazzi giovanissimi. Lui per esempio ha iniziato a studiare pianoforte a soli 4 anni, poi a questo ci ha aggiunto il canto, la batteria, insomma è un bravissimo polistrumentista. Si chiama Stefano Pitasi e questa è la sua canzone che sentiamo qui su Radio Subasio tra le novità di questi giorni. Eccola, Labbra Lime.

Io no, io invece sì, caro Vasco, io li faccio dei saluti ai nostri amici che ci stanno scrivendo i loro messaggini al 348-075-8060, anche perché spesso sono messaggi belli, messaggi di gente felice che sta per partire per le vacanze o che va a fare delle cose piacevoli. Per esempio Silvia da Castelfidardo, quindi siamo nelle Marche, in provincia di Ancona, dice: sono felicissima perché sabato andrò al concerto di Raff a Siroro e sarà sicuramente una splendida serata con uno dei grandi amici di Radio Subasio, nonché uno dei più grandi personaggi, insomma, della nostra musica che ha portato l'Italia nel mondo. Giovanna e Salvatore da Napoli invece domenica partono per la Calabria, anche loro sono molto contenti, non soltanto per la partenza ma perché oggi festeggiano l'onomastico di Salvatore. Oggi è stato Salvatore, auguri a te caro e a tutti gli altri amici che si chiamano così. Per i vostri messaggi continuate a scriverci, vi aspettiamo anche un vocale se volete fateci sapere come procede questa mattinata, questa settimana che per molti dovrebbe essere di ferie ma non per tutti chiaramente. 348 075 8060 Radio Subasio, anche Luis Capaldi.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

0: Sorriso grande, questa è la canzone di Alessandra Amoroso su Radio Sobasio che ci porta le breaking news di TGcom 24. Sono quelle delle 8 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Accordo tra Iran e Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz. L'intesa potrebbe portare a una tregua della guerra, ma reggerà solo se gli Stati Uniti non ostacoleranno il processo, avverte Teheran. Il vicepresidente americano Vance ammette che i negoziati sono complessi. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: No, è mio. Papà, guarda
6: questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

Roy Orbison, questa è la canzone che apre la nostra seconda ora, era il 1964 su Radio Subasio, canzone che poi sapete è diventata e ritornata ad essere famosa grazie anche al film del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere. Allora, andiamo adesso a vedere a proposito di anni che è successo di importante nel corso della storia proprio il giorno del 6 agosto e partiamo da un evento che riguarda appunto proprio l'Italia. Nel 1932 apre la mostra del cinema di Venezia, sono 94 anni per il primo festival della storia dedicato al cinema che raccoglie appunto quella volta, 94 anni fa, attori e registi di fama mondiale e 300 giornalisti accreditati da diverse nazioni. Andiamo al 1945, molti ricorderanno perché l'hanno studiato a scuola, il bombardiere americano Enola Gay sgancia una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima, il primo utilizzo di un'arma nucleare causa la morte di 140.000 persone, ma i danni da radiazioni per i sopravvissuti sono inquantificabili, come sappiamo. 1986, proprio il 6 agosto, per il 15° film di James Bond, l'agente segreto più visto al cinema, ebbene, si annuncia un cambio di volto, è la quarta volta che viene cambiato l'attore, arriva il 40enne Timothy Dalton, sono stati 6 gli 007 al cinema, quindi 6 gli 007, ma tra poco saranno 7 perché pare che alla fine di questo 2026 verrà annunciato finalmente il successore di Daniel Craig. Intanto io vi ricordo che abbiamo avuto Sean Connery che ne ha fatti 6, George Lazenby ne ha fatto uno solo invece nel 1969, poi c'è stato Roger Moore, il recordman, con 7 film, Timothy Dalton ne ha fatti 2, Pierce Brosnan ha fatto 4 James Bond e poi attenzione perché ne abbiamo avuti altri, abbiamo avuto Daniel Craig che ne ha fatti 5. Poi chi avete preferito tra tutti James Bond? Me lo fate sapere? 348 075 8060

fermatevi, ma non dimenticate una cosa. Ecco, Tiziano Ferro su Radio Subasio, non dimenticate che arriva il voice box, quindi stop, perché magari uno si ferma con le proprie attività, si ferma anche con la macchina. Attenzione, se è l'autista che deve mandare il messaggio si deve fermare, e poi appunto ci manda un bel vocale. Sì, perché tra poco arriva il voice box, quindi anche stamattina avete la possibilità, come sempre, di scegliere una canzone e di annunciarla voi con la vostra voce attraverso un messaggio a Radio Subasio. Quindi nel vocale dite anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire tra pochissimo, e appunto noi scopriremo presto il protagonista. 348 075 8060. My yesterdays are all boxed up and neatly put away.

0: mia vita.
1: Fiorella Mannoia su Radio Subasio, combattente. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di combattenti, stamattina stiamo parlando di 007 James Bond. Qual è stato tra i sei attori che l'hanno interpretato il vostro preferito?
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno a te.
2: Il mio primo James Bond è stato, grazie a mio padre, è stato Pierce Brosnan.
1: Grande.
2: Ricordando il grande Sean Connery.
1: Certo.
2: Però Pierce Brosnan io l'ho amato, per me è stato il perfetto 007.
1: 007.
2: Con lui annessi giochi sulle console ai tempi.
1: Bene.
2: Gabriele da Roma.
1: Gabriele, noto un pizzico di malinconia nella tua voce, insomma, perché effettivamente ricordi il papà, ricordi i bei tempi andati, evidentemente. 007, come lo chiamano appunto gli inglesi, 007. Il vostro preferito 348 075 80 60.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasia.
10: Ciao Subasia, sono Andrea di Genova e vi sto ascoltando dal Vietnam. Vorrei ascoltare Everybody's Changing di Kane. Grazie, ciao.

Candy, la canzone firmata Kane, si chiama Everybody's Changing, la canzone scelta da Andrea di Genova, ma che ci ascolta in questo momento dal Vietnam. E allora, da tanto lontano, ciao ciao Andrea, grazie per ovviamente la tua scelta bellissima, e grazie a tutti quanti gli altri che anche stamattina hanno richiesto canzoni veramente fantastiche per il Voice Box di Radio Subasio, che torna pure domani, come sempre alle 8:30.

ci racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.

0: Amore senza fine, lo zio Pino su Radio Subasio, e con lui arriviamo anche a parlare appunto del vostro amore per James Bond 007. Oggi si parlava appunto di un film dove c'è stato un cambio della guardia, sono stati 6 gli interpreti fino a questo momento. Chi avete amato di più? Giovanni da Bruxelles, dove ci sono 23 gradi tra l'altro, ci fa sapere. A me è piaciuto di più Sean Connery per La classe e Daniel Craig perché le pigliava e non le dava e basta, quindi diciamo c'era anche più empatia nei suoi confronti. Grazie perché è anche motivato. Alberto da Livorno dice: tra tutti i James Bond preferisco primo Connery, secondo Craig, quindi come appunto l'altro amico, terzi tutti gli altri. Devo dire che sono stati più votati Sean Connery in assoluto, Daniel Craig, anche Pierce Brosnan se l'è cavata molto bene, ma c'è chi ha scelto un altro James Bond per un altro motivo.
1: Io ho conosciuto personalmente Roger Moore.
0: Dai!
1: A Castiglione della Pescaia.
0: Ma che bello!
1: Una persona molto affabile.
0: Immagino.
1: Parlava italiano, no, bene, ma benino sicuramente.
0: Ah beh, quindi insomma parlava anche abbastanza bene l'italiano, quindi ti ha colpito anche per questo Roger Moore, che tra l'altro è stato quello che ne ha fatti di più, perché tra gli anni 70 e 80 lui ha fatto ben 7 film di 007, 007 come appunto lo chiamano gli inglesi. Voi avete un attore in modo particolare che avete amato di più tra tutti quelli che hanno interpretato il grande James Bond? Fatecelo sapere se vi va a Radio Subasio 348 075 80 60.

0: Malika Jan su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'Aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri in una casa di Altino, in provincia di Chieti. La donna presentava segni di violenza sul corpo, forse di un martello. Al vaglio dei militari la posizione del nipote 25enne, trovato nell'abitazione, in stato confusionale. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio, tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole e clima bollente, secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia e su mezza Europa proseguirà almeno fino a Ferragosto, salvo una lieve temporanea attenuazione al nord tra venerdì e lunedì. Oggi attese punte fino a 37-39 gradi al centro-nord, su Puglia e Sardegna, afa a tratti pesante con disagio percepito e stress termico molto intensi. Per quanto riguarda il tempo, vi segnalo il rischio di temporali di calore nel pomeriggio o in serata su Alpi, dorsale appenninica e zone interne montuose delle isole maggiori. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Noemi! Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Che stai scegliendo?
16: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
15: Ok, ma con che mele hai fatto?
16: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
15: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
16: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
15: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 chili in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online. Can't
20: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: 9-6 minuti, eccoci qua ancora insieme per un'altra ora, tutti in piedi su Radio Subasio anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, arriva Alan Sorrenti, la nostra collection del 1977.

Eh beh, giustamente, Tucca Macarena, le mani non su di me ma su di te. Il Tucca Tucca è un ballo storico della mitica Raffa, e poi la Macarena, insomma, chi non l'ha mai ballata almeno una volta? Io non l'ho mai ballata, credo. E c'era Baby K su Radio Subasio. Adesso invece giochiamo, mi piace tanto sentire qualcuno di voi anche al telefono. Infatti tra poco il più veloce che darà la risposta esatta, che appunto centrerà il titolo e l'artista, verrà in diretta con noi. Allora, vi do qualche aiuto per individuare questa canzone e poi vi faccio sentire anche una clip che abbiamo sapientemente mostrificato anche stamattina. È una canzone che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, quindi l'abbiamo sentita per la prima volta alla fine di febbraio. Lui è un artista che ha esordito con il suo gruppo, diventato molto molto famoso in Italia, poi il gruppo insomma si è sciolto e lui continua brillantemente la sua carriera da solista. Ha un cognome, diciamo così, celestiale, ecco, e la canzone parla di qualcosa che ha a che fare in qualche modo con l'amore. Dai, che facile, facile. Ascoltate anche la clip e poi mandate la vostra risposta con un messaggio vocale, anche perché il più veloce, ripeto, verrà in diretta con noi su Radio Subasio. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, nome dell'artista e titolo della canzone al 348 075 80 60.

0: ricordo in questa città, era l'estate del 1992, cantata da Jovanotti su Radio Subasio, sicuramente caldo ma non come l'estate del 2026. Non so se Amelia da Cassino in provincia di Frosinone è d'accordo con me. Ciao Amelia.
1: Ciao, ciao a tutti, sì, effettivamente fa caldissimo.
0: Fa caldo, insomma, nel 92 per carità non è che facesse freddo d'estate, però diciamo che le temperature si stanno alzando di stagione in stagione. Senti cara, che fai di bello a Cassino stamattina?
1: Allora, stamattina raggiungerò un'amica al centro commerciale per fare shopping.
0: Ah, bene, in vista delle vacanze?
1: Sì, poi le vacanze ci saranno dopo Ferragosto in montagna.
0: Ah, quindi stavo per dire, ti compri un bel costumino, un prendisole, no, in montagna.
1: Ah, già fatto.
0: Ah, già fatto. Senti, ma a proposito, ma in montagna il prendisole no, cioè quello è più da spiaggia, come funziona l'abbigliamento? Perché io sono poco esperto della montagna.
1: Scarpe comode, abbigliamento sportivo.
0: Più da trekking, diciamo.
1: Anche da trekking, sì. Insomma, sicuramente scarpe comode.
0: Sì, poi... ma tu sei la tipa da passeggiata, proprio quella lunga, quella proprio estenuante, oppure ti piace così rilassarti in montagna?
1: Oh, mi piace rilassarmi.
0: Quindi andrai, hai detto a?
1: A Pescasseroli, in Abruzzo.
0: In Abruzzo, bellissimo posto, certo. Quindi sì, sicuramente passerai delle giornate rilassanti, l'aria buona, speriamo anche un po' di fresco, sì, no?
1: Speriamo, assolutamente.
0: Senti, ma in vacanza ci vai, non voglio farmi i fatti tuoi adesso, ci porti qualcuno, lasci qualcuno, sì, a casa?
1: Vado con degli amici e lascerò il mio Gastone in buona compagnia, però.
0: Chi è Gastone?
1: È il mio gatto.
0: Ah, il
1: è
0: tuo gatto.
1: Bellissimo, tigrato con gli occhi verdi.
0: Bellissimo, poi parli con un gattaro, quindi io già sono impazzito per il tuo Gastone rosso con gli occhi verdi. Senti, ma chi lo guarda Gastone?
1: È un'amica di famiglia.
0: Perché sappiamo benissimo noi gattari, ma in generale chi ha gli animali, anche i cani, insomma il cane forse è più facile da portarsi dietro, però sì, sappiamo bene che poi quando vai in vacanza devi trovare qualcuno, una persona fidata, insomma, che possa assistere ai tuoi animali. Va bene, certo. Allora, cara Amelia, prima dello shopping vogliamo dare la soluzione, qual è la canzone mostrificata?
1: Allora, la canzone mostrificata è I Romantici di Tommaso Paradiso.
0: Bene, allora un bacione a te, buono shopping e soprattutto grazie. Buone vacanze.
1: Grazie mille.
0: Ciao Amelia, eccolo
1: ciao,
0: qui.
1: Buona giornata.
0: A te,
1: ciao,
0: cara, grazie. Tommaso Paradiso su Radio Subasio, lo ritroviamo con I Romantici.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: A portarla al successo furono nell'89 i Kaoma, gruppo franco-brasiliano su cui spiccava la voce di questa cantante di Rio de Janeiro. La canzone è la Lambada.

Le storie brevi di Tananaia e Annalisa su Radio Subasio 941, storie brevi che ci mandate anche voi con i vostri messaggi, ci raccontate un po' quello che fate o che farete. Magari questa sera Sabrina per esempio va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, sai che non l'ho visto? Credo sia all'altezza del primo, almeno le recensioni che ho letto, magari non sarà proprio uguale così bello, perché quello rimane un capolavoro del cinema per ironia, ma anche questo dicono che meriti, quindi grazie per la dritta. Saluto anche Raffo da Napoli, Valentina, Luigi e Francesca che invece sono in Abruzzo, ci ascoltano dal loro bar di Ortona, dove appunto tutti i giorni a tutte le ore sentono Radio Subasio. Grazie ragazzi, salutiamo voi e tutti i vostri clienti. Saluto anche Gioele da Recanati e sua sorella Agata e tutti gli altri amici che si sono fatti sentire anche stamattina al 348 075 8060. È proprio bello stare con voi, è una poesia.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti. Bene. Su Radio Subasio. Buongiorno.
1: Ciao Gianluca.
0: Buongiorno Jonathan.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Subasio, ben ritrovati.
0: Allora,
1: staremo insieme.
0: Ecco, starete insieme e staremo insieme, perché insomma io, anche se non sarò presente, sarò dei vostri all'ascolto fino alle 13. Di cosa si parla stamattina, Jonathan?
1: Oggi parliamo delle vecchie botteghe, parliamo dei negozi che ahimè stanno sempre più sparendo, però vogliamo ricordare con gioia quando eravamo piccolini e diciamo che lo stile di vita era proprio un altro grazie ai negozianti. Magari qualcuno di noi si ricorda anche il nome della signora che lavorava in latteria piuttosto che del ferramento dove andavi, ti ricordi, a comprare due viti di numero, te le pesava
0: e te le incartava pure.
1: Sì,
0: guarda,
1: vero.
0: Jonathan, qua ci vuole proprio il sospiro, quello veramente di nostalgia.
1: E poi rendevano davvero uniche le nostre città, anche più sicure, perché c'era più movimento, c'erano più luci, c'era la loro esperienza. Oggi è diventata la recensione che vai a leggere sui siti internet, l'unica esperienza che puoi trovare. Invece andavi lì, facevi due chiacchiere, stringevi un rapporto di amicizia.
0: Sai che mi ha fatto ricordare che quando ero piccolo andavo a comprare il latte al bar sotto casa, cosa,
1: certo,
0: che adesso non credo che ci sia più qualcuno che
1: c'era,
0: che...
1: proprio le latterie appunto,
0: sì,
1: certo,
0: ma le latterie, ma anche casa. Il bar appunto ti vendeva per esempio il litro di latte fresco,
1: certo,
0: c'era quella confezione che era tipo piramidale, non so se te la ricordi tu.
1: Sì, è vero, sempre in Tetra Pak, tipo quel materiale lì, una cosa del genere.
0: Insomma, si parlerà di questo ed altro, argomento nostalgico stamattina su Radio Subasio.
1: Sì, però bello, insomma, di
0: molto,
1: quelli
0: molto
1: che ti fanno
0: bello
1: venire il sorriso. Le edicole erano il nostro internet di un tempo.
0: Che meraviglia. 348-075-8060, tra poco ne parlerete con Jonathan Menzi attraverso i vostri messaggi. Intanto un'altra canzone insieme firmata Giselle.

0: quello della Gianna Nannini su Radio Subasio. Con lei chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi lascio con Jonathan Menzi e vi aspetto domani ovviamente dalle 7 tutti in piedi. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione alle Breaking News di TGcom 24 quando sono le 10 a Radio Subasio. Ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Omicidio ieri sera nel carcere di Prato, la vittima un detenuto di 32 anni nigeriano, ucciso in una colluttazione in cella tra reclusi. Si trovava nella sezione riservata agli autori di reati sessuali, dove l'uomo era ristretto con altre 3 persone. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. Papa Leone ad Assisi per il raduno dedicato a San Francesco. Il pontefice ha incontrato i giovani, esortati ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
0: Le 10 e 4 minuti, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, anche oggi fino alle 13 insieme su Radio Subasio. Partiamo con la collection, sono i Cars con Drive.

Drive the Cars dal 1984 hanno dato il via alla nostra appuntamento di oggi, tre ore insieme in cui tra poco svilupperemo l'argomento che abbiamo anticipato anche poco fa insieme a Gianluca. Parleremo delle piccole botteghe, di quanto erano importanti all'interno delle nostre città anche da un punto di vista culturale, no? Certi mestieri purtroppo non ci sono più, però qualche bottega magari esiste ancora e la vogliamo menzionare qua su Radio Subasio. E poi sentiremo come sempre anche le vostre voci, ma intanto Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

Alla fine del mondo ero Stramazzotti, 10:22 minuti, questa è Radio Subasio e passeggiare per le strade delle proprie città. E oggi ci fa un effetto un po' strano, soprattutto quando contiamo le saracinesche che si sono abbassate, magari anche tornando dopo tanti anni, no, in una città, avere dei negozi di riferimento e non trovarli più fa un po' tristezza. Dovete sapere che in Italia sono spariti quasi 96.000 negozi di quartiere negli ultimi 10 anni. Sta cambiando un po' tutto, purtroppo, ma è l'evoluzione del tempo, insomma, è naturale. L'importante sarebbe riuscire a tutelare qualche professione, qualcosa che è tipico, caratteristico e culturale delle nostre città, dove c'era il calzolaio con quell'inconfondibile odore di cuoio, di mastice, il ferramenta, appunto, il negozio alimentare, che poi c'era un rapporto diverso perché ti tenevano da parte il pane, eri proprio uno di famiglia, diventavano amici. Oggi, ecco, è un po' diverso e soprattutto questo porta anche ad avere meno persone che affollano le nostre strade, no? Meno negozi, meno luci, purtroppo più rischio anche di delinquenza. E quindi vogliamo sapere dalle vostre parti se ci sono dei negozi storici che sono rimasti, delle botteghe, come si dice, appunto, di cui siete affezionati, e naturalmente farci sapere invece anche qualche ricordo di quando eravate piccoli, qualche negozio che purtroppo non c'è più adesso, al 348 075 8060, e quali professioni secondo voi, quali negozi dovrebbero rimanere indipendentemente dall'evoluzione per sempre. Stare con...

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
8: Chi di noi non ha mai combinato un guaio in amore? Ecco, Cioffi lo racconta senza filtri nel suo nuovo singolo. Parla di un tradimento ed è una confessione un po' scomoda, la cui protagonista si chiama Carmela.
9: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Britney Spears su Subasio alle 10:38 minuti anche questa mattina in compagnia di Jonathan Menzi. Dite la verità, i vecchi negozi come le mercerie, le mesticherie, il civaiolo, le piccole cartolerie, ce lo ricordiamo, vero? L'odore che c'era dentro ognuno di questi negozi. Questo per farvi capire quanto sono stati importanti durante la nostra gioventù e quanto dovrebbero ancora continuare ad esserlo per i nostri giovani e non solo. Qualcuno resiste ancora, quindi magari ci piacerebbe sapere anche da chi resiste, come sta andando. Al 348-075-8060. Adesso Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Per colpa di chi? Zucchero su Subasio con Jonathan Menzi fino alle 13. Parliamo di negozi e sono sempre meno quelli storici di una volta, perlomeno nelle nostre città, e tra i settori più penalizzati ci sono anche gli esercizi dedicati ai consumi culturali, ricreativi, diminuiti del 22%, ferramenta, calzolai, negozi di abbigliamento alimentari, di quartiere, bancarelle, ambulanti, stanno lentamente lasciando spazio a un panorama diverso, segnato soprattutto dalla crescita dell'e-commerce. In particolare sono le edicole quelle che stanno risentendo di un'estinzione maggiore, perché negli ultimi 10 anni dovete sapere che in Italia ha chiuso oltre il 35% delle edicole, che poi non era soltanto un punto vendita di giornali ma era il vero social network d'altri tempi per lo scambio di notizie nel quartiere. Si andava proprio per cercare le ultime notizie, le riviste con le ricette, quelle dei motori, insomma una tappa fissa per molti. E ognuno di questi negozi aveva un odore magico, come dicevamo anche prima, no? Che l'avresti riconosciuto anche entrandoci a occhi chiusi. Allora, vi ricordate per esempio il nome del negoziante di fiducia da cui vi mandavano i vostri genitori a fare la spesa col libretto delle annotazioni? Prima di affidarci alle recensioni c'erano queste persone con esperienza che ci consigliavano. Allora, qual è l'ultimo acquisto, per esempio, in cui il consiglio del negoziante vi ha salvato da un errore che online avreste sicuramente fatto? Il centro commerciale è comodo, l'e-commerce è comodo, nessuno lo mette in dubbio, l'evoluzione non si può disconoscere, ma il negozio sotto casa per gli acquisti al volo ha un valore inestimabile. Ecco, potrebbero convivere queste due realtà? Fatecelo sapere, vi aspettiamo al 348 075 80 60.

0: Giusy Ferreri su Radio Subasio ci porta al momento delle notizie dall'Italia e dal mondo, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dopo l'accordo Iran-Oman su Hormuz si attende ora la riapertura dello stretto. Teheran dice presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Dagli Stati Uniti J.D. Vance definisce il processo di pace irregolare e complesso. Una petroliera segnala esplosioni proprio a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino va avanti. Zelensky conferma che Kiev ha attaccato raffinerie russe nonché navi della cosiddetta flotta fantasma. Blackout in 5 regioni dell'Ucraina per gli attacchi delle forze di Mosca. Dall'Italia collabba gara alla Camera dei Deputati dopo il no all'uso delle chat in ordine alla vicenda del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto dall'Aula la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, protestano PD, AVS e 5 Stelle. In Umbria il Papa in visita oggi a Assisi ricorda che da San Francesco i cristiani devono apprendere che la radicalità evangelica è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ha detto il pontefice, ma sensibili, attenti e umili e accoglienti verso tutti. Salgono a 7 le vittime dell'incidente stradale lungo la Terni di Eti, morto il 58enne residente nel Lazio ricoverato in terapia intensiva a Perugia. Domani sarà lutto cittadino a Massa in concomitanza con le esequie di Graziella Baldini e Paolo Cosci morti nell'incidente. Oggi il caldo sull'Italia raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso su altrettante monitorate, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code sulla 14 a tratti per traffico intenso tra Laccio con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, incolonnamenti anche in Lombardia lungo la A9. Tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera sulla 1 troviamo code a tratti. In Toscana tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi procede verso la capitale ci sono invece lavori sulla A26 tra Alessandria Sud e Allaccio A21 per chi procede verso Gravellona Toce. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 309 Romea con corsia chiusa per un incidente all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Mestre Ovest svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Dice che le 11 del mattino è l'ora dello sbadiglio, del calo fisiologico. Non so come siate messi, ma è anche l'ora del secondo caffè. Comunque c'è la nostra musica che risalta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Balorda Nostalgia su Subasi. Oggi vi stiamo riportando per mano indietro nel tempo a quando eravamo bambini e quando le botteghe sotto casa erano una realtà.
2: Ciao, Giordano Lavelletri, figlio di commercianti del centro. Mamma mia che avete tirato fuori. Mamma mia, non avete idea di quello che siete riusciti a tirar fuori con questo tema. Io ero al negozio dei miei genitori e mi giravo tutte le botteghe intorno alla piazza dove era il negozio dei miei genitori, che ancora esiste, ovviamente in versione più grande fuori dal centro, perché altrimenti non avremmo potuto continuare a fare quello che facevamo. Però quanta esperienza ho rubato con gli occhi al falegname che era in centro, al calzolaio che era in centro, al fabbro che anche lui era in centro. Mamma mia ragazzi, grazie infinite.
1: Perché dietro quelle vetrine c'era esperienza, lavoro, arte, artigianato. Mamma mia che storia. Allora ricordiamole queste botteghe al 348-075-8060.
3: Le caramelle date come il resto dal lattaio. Sergio da San Pierassieve.

0: La versione 2016 di Noi Due nel Mondo e nell'Anima su Radio Subasio in compagnia di Jonathan in questo giovedì mattina in cui stiamo ricordando le botteghe di quando eravamo bambini.
1: Io quando ero piccolina mia mamma mi mandava dal macellaio Giorgio, mi ricordo ancora il suo nome, mi mandava con il bigliettino e lui mi prendeva il bigliettino dalle mani e poi lo leggeva lui, dove magari c'erano scritte anche altre cose davanti alle altre persone che erano in coda, e io mi imbarazzavo e me lo ricordo ancora con molta simpatia. Ciao, sono Ilaria da Sanremo.
0: Ciao Ilaria, grazie mille. Il mitico Giorgio, poi quando non si sapeva il nome avevano il soprannome, quindi tutti lo conoscevamo con quel soprannome lì, il negoziante.
2: Buongiorno Radio Subasio, io ricordo con tanta nostalgia quando andavo a fare spesa, perché io vivo in un piccolo paese a Fratta Todina, e ricordo che c'erano tantissimi negozietti, vendevano di tutto e di più, e c'era tutto di più, c'era una merceria che vendeva di tutto, dai saponi agli abiti a, non lo so, qualsiasi cosa uno cercava ce l'aveva,
0: c'era
2: una ferramenta che anche quella c'era di tutto e di più, veramente c'era tutto, non mancava nulla. Il negozio che più forse era caratteristico era quello che vendeva materiale elettrico.
0: Sì.
2: E ricordo che lui praticamente magari partiva la mattina e lasciava il tipico biglietto sulla porta e c'era scritto torno subito. Ma tutti sapevamo che andava di solito a Perugia a fare spesa e non tornava prima magari della tarda mattinata. Era tutto da ridere, ma era un altro mondo, un mondo bellissimo.
0: E allora ricordiamolo insieme, che ci fa davvero sorridere e stare bene anche solo ricordarlo, al 348 075 80 60.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: L'onda di Riccardo Cocciante su Radio Subasio alle 11.41. Buongiorno da Jonathan. Deborah, devo dirti che anch'io la pensavo esattamente come te. Deborah ci scrive, parlando delle piccole botteghe che c'erano un tempo, la drogheria, che io pensavo che vendevano cose poco raccomandabili. Ci scrive appunto Deborah nel messaggio: secondo me questo era un pensiero comune di molti noi bambini dell'epoca. Ci sta. Sentiamo allora quanti altri ricordi ci state proponendo.
1: Buongiorno da Anzio, ho qualche anno e quindi ricordo una latteria splendida ad Angolo dove andavo da ragazzina a prendere il latte, ma per mia nonna che abitava lì, e ricordo che andavo con la bottiglia, il latte sfuso.
0: E lo prendevi sfuso, certo, assolutamente. Poi c'era anche la canzone, ti ricordi, no? Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, che disegnava, cioè, per oggi è solo una canzone, ma disegnava un'abitudine, no? Uno spaccato di vita che realmente esisteva.
2: Ciao Jonathan, sono la Stella da Roma. Io mi ricordo negli anni 80, quando raggiungevo qualche volta con mia mamma mio papà in ufficio, che lavorava a Roma vicino Piazzale Flaminio,
0: sì?
2: E il pomeriggio mi portava a bere un bicchiere di vicchinotto in quelle botteghe, i vinai praticamente, che spillavano il vino al litro, ma anche le bibite soft, appunto. Io mi ricordo sempre che quando andavo lì con papà prendevo questo bicchiere di vicchinotto ed era il clou del pomeriggio. Ciao.
0: Ma ricordate quando si poteva dire pago domani, pago in fondo alla settimana, e ti tenevano il conto, no? Come eravamo proprio al centro della loro attenzione. Erano proprio un pezzo della nostra famiglia questi negozianti, e ci si confidava pure con qualcuno. 348 075 8060, vai con gli ultimi ricordi che tra poco ascolteremo qua su Subasio.

0: Ve lo dicevo anche ieri, no? Meno male che c'è Radio Subasio che ci fa venire i brividi con la musica più bella. Dal 1987 abbiamo ritrovato anche il mitico Vasco. Torniamo però anche a parlare del nostro argomento di oggi, a chiuderlo con gli ultimi messaggi, gli ultimi ricordi. Stiamo ricordando le botteghe, i negozi di un tempo e le abitudini che forse qualcuno si è anche dimenticato, ma oggi l'ha recuperata. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, sono Leonora, chiamo da Albano, provincia di Roma, quindi è un paese, siamo circa 40.000 persone in tre frazioni. I negozi storici purtroppo sono rimasti ben pochi, se non il calzolaio appunto che ci davate anche voi. Storica di quando ero piccolina, quindi parliamo di metà degli anni 80, era l'alimentari che i miei avevano sotto casa per la fretta di andare al lavoro e portare noi a scuola, e lasciavamo la lista della spesa e pagavamo il conto tutto alla fine della settimana. C'era più pozzo umanità, le persone parlavano di più, siamo tutti più meccanizzati.
0: È vero, c'era un'umanità diversa, sicuramente anche un rapporto diverso, no? Con il nostro negozio di fiducia.
2: Lo spaccio di mia zia dove vendeva il cioccolato e vaniglia a tocchi, tagliato col coltello.
0: Già,
2: e c'era, oltre alla sala dove giocavano a carte, c'era quest'angolo, c'era la pasta, vendeva tutto, lo spaccio. Ciao.
0: Bellissimo.
2: Da tutti, a tutti voi, Germano.
0: Ciao Germano, grazie a tutti. Purtroppo abbiamo tantissimi messaggi e ricordi, ma dobbiamo chiudere qui. Quindi grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato, ci hanno ricordato cose fantastiche. Magari ci torneremo sopra perché è stato davvero bello questa mattina con voi.

0: Gli Eurythmics con The Miracle of Love a mezzogiorno in punto su Radio Sobasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento, bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria, la procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini, sanzione comminata alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia, la BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno sui tassi di interesse. L'Euro Tower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martin Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'Italia e oltre mezza Europa restano nella morsa rovente dell'anticiclone africano. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, la severa ondata di calore attualmente in corso proseguirà almeno fino a Ferragosto, salvo una lieve temporanea attenuazione al nord tra venerdì e lunedì. Oggi attese punte fino a 37-39 gradi al centro-nord. Su Puglia e Sardegna, afa a tratti pesante con disagio percepito e stress termico molto intensi. Per quanto riguarda il tempo, vi segnalo il rischio di temporali di calore nel pomeriggio o in serata su Alpi, dorsale appenninica e zone interne montuose delle isole maggiori. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: più prendi meno spendi negli iper e market aderenti e online. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Mezzogiorno e 6 minuti, pronti ad accompagnare gli italiani con le gambe sotto al tavolo a pranzo. Si riparte con un'altra collection insieme a Patti Smith, People Have the Power.

arabe de palo su Radio Subasio, 12 e 15 minuti, anni persi a imparare l'uso delle bacchette per poi ritrovarci a mangiare il sushi sullo stecco come un gelato al mare. Il Galateo praticamente è chiuso per ferie, ma a noi va benissimo così, l'estate fa rima con leggerezza e anche con

A mezzogiorno e 27 su Radio Sobasio. Allora, io sono felicissimo di questa notizia che sto per darvi, perché mi fa troppo ridere. Questo è il mondo ideale che avrei potuto sempre sognare. È una moda strana che gira in queste settimane, si chiama Morning Party. In pratica ti svegli, ti metti la maglietta buona e alle 7 del mattino vai a ballare. Zero alcol, zero tisane, frullati e musica a palla. Ma la cosa fantastica, sapete qual è? Che fai festa, ti diverti e alle 10 di sera sei già a letto a dormire. Mamma mia, che mondo perfetto che sta diventando praticamente il sogno di tanti di noi. Almeno facciamo ginnastica e ci divertiamo prima di andare a lavorare, no? Potrebbe essere una bella idea questa da sfruttare sicuramente. Anche se penso che ci sono tanti concerti già che si fanno all'alba. Insomma, beh, è un momento della giornata che si può iniziare davvero a rivalutare.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Subasio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Che stai scegliendo?
12: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
11: Ok, ma con che mele hai fatto?
12: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
11: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
12: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
11: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: J-Ax ha appena ringraziato tutti i suoi fan che gli hanno fatto gli auguri, perché è fresco fresco di 54 candeline. Tra meno di un mese esce il suo nuovo album Vita, Morte e Miracoli, anticipato da IPIAIO.

George Michael, Aretha Franklin insieme su Radio Subasio a mezzogiorno e 44 minuti. Che bella sensibilità che sta crescendo nelle nostre città. Moltissime località turistiche stanno scegliendo i fuochi d'artificio silenziosi. Luci meravigliose, comunque belle da vedersi, ma senza quei botti fortissimi, ed è un gesto di grande rispetto per gli animali domestici. Anche loro fanno parte della nostra famiglia e meritano di passare una serata insieme a noi senza spaventarsi come accadrebbe con i classici fuochi.

0: Angelo, Francesco Renga su Radio Subasio.
1: Che è successo?
0: Su Radio Subasio.
1: Anche a te? Anche, a te, anche tu hai questa
0: è
1: cosa.
0: È passata, Berton, è
1: però
0: passata.
1: Posso dire, sì. Posso dire, hai fatto una cosa che
0: non si fa.
1: È molto comune.
0: Un omicidio di zanzara in diretta?
1: Hai fatto una cosa molto comune, veramente, uno zanzaricidio. Perché,
0: sì.
1: Perché è una roba che mette d'accordo in tanti, soprattutto, sì, soprattutto in questo periodo, anche se ormai non c'è più soltanto una stagione. La maggior parte di noi si trova ad avere a che fare con le zanzare.
0: Anche a Natale.
1: Sì, anche a Natale, sì, sì. Ma giustamente vengono fuori anche loro, vorranno anche loro un regalino, no?
0: Non sì, è che, prendono residenza, poi c'è il riscaldamento, per cui insomma si sta.
1: E allora, questa mattina abbiamo deciso nella nostra pausa pranzo di parlare di zanzare, perché pare che alcune persone siano più attraenti agli occhi delle zanzare rispetto ad altre. Scopriremo il perché, capiremo il come e naturalmente...
0: È il sangue dolce?
1: Ma forse è una leggenda quella del sangue dolce. Lo sai che è una leggenda metropolitana. Non è tanto una questione di sangue, è una questione di respiro. Ma ne parleremo oggi con i nostri amici all'ascolto e lo faremo al 348-075-8060.
0: A tra poco con Davide Berton su Radio Subasio. Il pomeriggio, la pausa pranzo sarà con lui. Ma intanto Bruno Mars nei prossimi minuti. I Just Might.

0: Mezzogiorno e 59 minuti, siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 10 alle 13, al posto del nostro mitico Pozzo. Tra poco invece arriva Davide Berton, subito le breaking news di TGcom 24, edizione delle 13. Ciao a tutti da Jonathan.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento, bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria, la procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini, sanzione comminata alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia, la BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno sui tassi di interesse e l'Eurotower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra il bivio per la 15 e Parma in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla diramazione Roma Sud tra il bivio per il grande raccordo anulare e Torrenova procedendo verso la 1. Sulla A14 rallentamenti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Infine sulla A19 Palermo-Catania si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Enna procedendo verso Catania. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Le 13:04 minuti, giovedì 6 agosto, è notizia di questi minuti della scomparsa di Francesco Guccini. Radio Subasio omaggia il maestro con una delle sue pagine più intense. La collection è Autogrill.

1983, Autogrill, una delle canzoni più famose e amate di Francesco Guccini, il nostro modo per omaggiare il grande maestro, traccia d'apertura tra l'altro dell'album intitolato semplicemente Guccini. Sono tanti messaggi che sono anche arrivati proprio in questi minuti al 348-075-8060. Buon giovedì e buona pausa pranzo a tutti amici da Davide Berton. Fatemi salutare e ringraziare anche Jonathan Mensi che ci ha accompagnato nel corso della mattinata. Pausa pranzo, momento di scambi. Fatemi salutare e ringraziare anche Jonathan Mensi che ci ha accompagnato nel corso della mattinata. Pausa pranzo, momento di scambi.

0: Radio Subasio.
1: È una vita che ti

Vieni nel mio cuore, c'è anche Ultimo su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella del giovedì pomeriggio, quasi weekend, e come avete sentito anche in chiusura della mattinata insieme a Jonathan

Tammensi, oggi argomento direi fastidioso, perché affrontiamo il tema zanzare, che è una roba che mette d'accordo un po' tutti, non lascia fuori nessuno, è super inclusivo, almeno in questi termini, anche se a quanto pare ci sono delle persone che risultano molto più attraenti nei confronti delle zanzare. Ne parleremo insieme a voi, cercheremo di capire voi se fate parte di quella squadra di persone appetibili, oppure riuscite a vivere delle notti serene dormendo tranquillamente senza alcun tipo di disturbo o di interruzione, come spesso accade un po' a tutti gli altri. Ne parliamo al 348 075 8060. Spazio ai Coldplay, c'è cioè Viva la Vida su Subasio.

0: Negramaro con Meraviglioso su Radio Subasio, la nostra pausa pranzo, quella di oggi tutta dedicata a quelle due squadre che ci sono soprattutto nelle notti estive e che sono quelli preferiti dalle zanzare, quelli che invece passano dritte e a volte neanche salutano. E non mi sembrano dispiaciuti, in ogni caso, i secondi. Voi fate parte di quale categoria? Di quelli che vengono martoriati nel corso delle notti d'estate, oppure... Ma in realtà dormo tranquillo, non me ne accorgo neanche perché non vengono da me.
1: Ciao Radio Subaglio, sono Serenella da Pelago nella provincia di Firenze.
0: Ciao Serenella, ciao.
1: Io sono il bersaglio perfetto delle zanzare.
0: Ecco, vedi?
1: Senza gli spray...
0: Niente.
1: Non posso uscire.
0: Lo fanno.
1: Invece all'inverso, mio marito,
0: sì,
1: pure si sta sempre insieme,
0: sì,
1: va bene? Ecco, lui non lo bucano mai.
0: Niente.
1: Potrà ricevere una puntura durante tutta la primavera.
0: Una stagione.
1: Mi fa una rabbia.
0: Tanta
1: ciao
0: invidia.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Serenella, tanta invidia. 348 075 8060.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
9: Tutto è possibile.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.

0: Promise You a Miracle, Simple Minds su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, oggi dedicata a quelle due categorie di persone: chi passa giornate o nottate sveglio perché è preda delle zanzare, chi invece la vive bene perché passano dritte, salutano e vanno altrove.
1: Ciao Giancarlo da Roma.
0: Giancarlo, ciao.
1: Io credo che in una precedente vita dovevo essere un pipistrello che naturalmente si nutre di zanzare, in quanto adesso pare che sono tutte innamorate di me e si mangiano in un modo, non so se stanno lì a baciarmi, a mangiarmi, fatto sta
0: certo.
1: Che mi devastano.
0: È il contrappasso, più o meno una roba del genere, l'hai fatto, adesso ti viene fatto.
2: Ciao Radio Subasio, sono Letizia da Roma.
0: Letizia.
2: E per le zanzare la sera, se non o metti le zanzariere e che fai una spesa unica e ti rimane per sempre.
0: E se no,
2: ciao Radio Subasio,
0: niente.
2: Ciao a tutti.
0: Fai una cosa, o quello o niente, la notte stai sveglio.
3: La notte?
0: No.
3: Beato chi viene punto solo la notte.
0: Ah.
3: Ormai
0: siamo
3: H24.
0: Sottovalutavo, scusa.
3: Di queste zanzare.
0: Lo fanno.
3: Paola da Perugia.
0: Ciao Paola, grazie. 348 075 8060.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per te, su Radio Subasio.

0: Laura non c'è, c'è anche Nek invece dal 1997 in chiusura della nostra pausa pranzo, oggi dedicata al nostro rapporto con le zanzare. C'è chi fortunatamente non ne ha zero, neanche ci si saluta, e chi invece la vive piuttosto male. Il segreto a quanto pare, e l'abbiamo tenuto per la chiusura, è ridere delle sciagure degli altri.
1: Ciao Radio Tsubasio, sono Romina da Spoleto.
0: Ciao Romina.
1: Allora, io ti dico la mia esperienza. Con le zanzare fortunatamente non vi tocco nemmeno se vado in una palude. Però a mio marito Renzo invece lo massacrano. Infatti deve prendere sempre antistaminico. E pazienza.
0: Ci sarà da sorridere, chiaramente, no? Essendo in questa posizione. Grazie a tutti amici, domani una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Achille Lauro ci porta un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lutto nella musica, morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più noti cantautori italiani. I funerali si terranno per volontà della famiglia in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Alla Camera applauso in ricordo del cantautore. La leader del PD Schlein dice: Guccini sempre dalla parte degli ultimi. Medio Oriente, l'Iran dice che non sta negoziando con gli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran i colloqui bilaterali sono in corso solo con l'Oman. L'Iran bolla intanto come falsa la notizia dei trattative con gli Stati Uniti. Assisi, il Papa ha incontrato i giovani celebrando la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il pontefice afferma che occorre la pace nelle società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. La visita per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Il clima oggi, il caldo sull'Italia che raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Abruzzo, arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ieri sera ha ucciso a martellate la nonna in casa Altino, comune in provincia di Chieti, era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Chiudiamo con l'economia. Secondo l'Istat, la produzione industriale del paese è in calo a giugno con l'1% in meno rispetto a maggio, una flessione pari allo 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre, crescita della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km tra il bivio per la A15 e Parma per un incidente in direzione Napoli, sempre in autosole verso sud. Un altro incidente causa 4 km di incolonnamenti tra il bivio per la A22 e Modena sud. Ancora un incidente, questa volta sulla A14, causa 5 km di coda tra Castel San Pietro e il bivio per la diramazione di Ravenna in direzione Taranto. Nel senso opposto, incolonnamenti per curiosi tra il bivio per la diramazione e Imola. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, l'attesa prevista è di 1 ora e 15 minuti. Infine, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori tra Rocca Imperiale Marina e Marina di Ginosa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 14:04 minuti, giovedì pomeriggio 6 di agosto. Buona estate a tutti, amici da Davide Bertone. Archiviata la nostra pausa pranzo. Via il pomeriggio insieme. La collection è quella di Prince, cioè Kiss.

Vuoto a perdere, c'è Noemi dal 2011 su Radio Subasio nel nostro giovedì pomeriggio insieme. L'ora tra la pausa pranzo e l'appuntamento con il jukebox. Fatemi salutare intanto Matteo, Romina che sono all'ascolto in questo momento. Dalla provincia di Frosinone c'è anche Angelica. Spazio alle canzoni dell'estate 2026. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

Luciano Ligabue dal 1991 urlando contro il cielo su Radio Subasio. Buona estate amici da Davide Bertone, continua il nostro giovedì pomeriggio, movimenti che rimangono impressi nella mente anche su determinate canzoni, c'è quella di Fulminacci ad esempio con Maledetto Me.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Sicuramente tra le hit di quest'estate è tra le canzoni più cantate, anzi ballate, degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Due titoli di due balli insieme diventano Tuca Macarena, Baby K.

Maroon 5, She Will Be Loved su Radio Subasio nel nostro giovedì pomeriggio insieme. Amici, lo sapete, anche oggi dalle 15 un nuovo appuntamento con il Jukebox. Tra poco vi darò tutte le informazioni per diventare protagonisti della prossima ora. Voi e le vostre canzoni preferite. C'è Lazza adesso, 100 messaggi.

0: fermo al sole.
1: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.

L'estate 2001 con i Tiro Mancino, Due Destini su Radio Subasio. Tra poco, amici, tra 10 minuti alle 15 ritorna un nuovo appuntamento con il Jukebox e le vostre canzoni preferite. Se volete diventare protagonisti di questa ora e volete ascoltare la vostra voce in onda insieme alla vostra canzone preferita, 348 075 80 60. Fatelo subito, messaggini vocali con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Spazio alle vostre richieste, è il momento giusto per richiedere una canzone, volete ascoltarne una in particolare o volete dedicarla a qualcuno. Noi siamo qui pronti a mandare in onda le vostre voci e a farvi ascoltare le vostre canzoni preferite. Tra poco, dalle 15, un nuovo appuntamento con il Jukebox di Radio Subasio. Adesso Shanna Spyro, Material Lover su Subasio.

0: Arriviamo così all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lunedì sarà lutto cittadino a Bologna in occasione dei funerali di Francesco Guccini. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore. Esequie in forma strettamente privata per volere della famiglia di Guccini, spento si appavano a 86 anni. Le canzoni a tutto volume dalla radio del furgone di un corriere in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 davanti all'abitazione al civico 43. La gente lascia mazzi di fiori e biglietti. Dall'estero una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana, vittima di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa. A bordo esploso un incendio, diversi sistemi tecnici andati in panne, l'equipaggio evacuato, nessuno è rimasto ferito. L'immigrazione, dal commissario europeo agli affari esteri Brunner, un invito a proteggere Schengen con i controlli delle frontiere previsti solo come ultima istanza, misure da utilizzare secondo Brunner solo quando necessario in modo proporzionato. La cronaca, nuove polemiche sul caso di Meredith. A pochi giorni dal debutto a Edimburgo dello spettacolo comico di Amanda Knox, Stephanie Kircher, sorella della studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007, ha rivolto un appello ad Amanda invitandola a riflettere sull'impatto della vicenda. L'anticiclone africano, sempre padrone del tempo, il caldo non allenta la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27, tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Domani Bolzano tornerà al colore giallo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
13: Obi, tutto è possibile.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
18: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
19: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
20: can't touch this.
21: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 15:05, giovedì pomeriggio, anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio, pronti a farvi diventare protagonisti voi con i vostri messaggi vocali, le vostre richieste, ma soprattutto le vostre canzoni preferite. 348-075-8060, a questo numero potete inviare già da adesso, e in tanti lo stanno già facendo, il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Iniziamo come sempre con una collection scelta da uno o una di voi. In questo caso è un regalo di compleanno. Allora sentiamo chi l'ha scelto e come inizia il Jukebox di Radio Subasio. Subasio Collection.
22: Ciao Subasio, sono Isabella da Roma. Oggi è il compleanno della nostra Titti. Ci fareste ascoltare per favore una canzone dei Pooh, che è il suo gruppo preferito? Da noi, da Isabella e Stefania da Roma. Contiamo su di voi, grazie Subasio.

spazio ai vostri messaggi, alle vostre dediche, ai vostri messaggi vocali. Naturalmente fatemi salutare intanto Melissa che ci sta ascoltando in questo momento e poi Tatiana da Milano, buon pomeriggio a te. La dedica invece che fa Massimo da Monza per Giulia, la sua ragazza. Il brano scelto è quello di Ultimo, Romantica.

0: Dal 1992, Mare Mare su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. Continuate a sceglierle, a richiederle. 348 075 8060. Fatemi salutare intanto Romano e Gabriele che sono all'ascolto. C'è Filippo da Monza che ci sta ascoltando anche lui. Roberto, buon pomeriggio anche a te. Spazio alle vostre voci e anche al vostro modo di vivere giovedì pomeriggio. Sentiamo chi c'è.
1: Subasio, sono Francesca e sto andando con la mia famiglia ora a fare una passeggiata, per fortuna con l'aria condizionata dentro la macchina. Vi stiamo ascoltando e approfitto per salutare i miei fratelli Lucia e Gio, se Gio, ma vorrei ascoltare Losing My Religion di Rem. Grazie.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset... amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Sara Chiusi. Vorrei ascoltare su Jukebox la canzone di Venditti, Alta Marea, dedicata a tutti gli amici, in particolare a Vittorio. Grazie.

Alta Marea, Antonello Venditti su Radio Subasio, e siamo così nella seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Fatemi salutare intanto Fiorella che ci ascolta da Viterbo, e poi ancora Andrea che ci sta ascoltando anche lui attraverso la nostra app, Edoardo, Vincenzo da Caserta. Il brano scelto da lui è quello di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Ciao Radio Subasio, sono Chiara, sto tornando dal lavoro e con questo caldo mi farebbe molto piacere ascoltare Frozen di Madonna, sperando un pochino più di fresco.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Radio Subasi, sono Paola da Pomezia. Volevo dedicare la canzone a tutte le mie colleghe che stanno lavorando qui con me, ovvero quella di Gioni Russo, Un'estate al mare, poiché preferiremo stare lì piuttosto che qui. Un bacione grande, ciao.

Giuni Russo, un'estate al mare. Abbiamo aperto così l'ultima parte del nostro appuntamento del Jukebox Insieme, brano scelto da Paola insieme a tutte le sue colleghe, e io ne approfitto per salutare tutta la curva dei lavoratori che non si ferma neanche nella prima d'agosto. Amici, le vostre richieste, i vostri messaggi al 348 075 8060. Ci scrive Ilario: vorrei ascoltare il brano di Alex Warren, Ordinary.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Nicolò. Vorrei dedicare una canzone alla mia mamma. Più bella cosa di Eros Ramazzotti.

0: Bella cosa, e abbiamo chiuso così il nostro appuntamento del jukebox di oggi con le vostre richieste e le vostre canzoni preferite. Grazie a tutti amici per aver partecipato e per aver condiviso insieme a noi i vostri messaggi. Domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme. Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2:02.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni la firma dell'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Lo comunica Al-Arabiya citando anche colloqui indiretti in corso tra Teheran e Washington. Intanto gli Ayatollah annunciano l'arresto di 21 presunti mercenari al servizio del Mossad. Secondo la Guardia Civil spagnola sarebbe concreto il rischio di un nuovo assalto di migranti a Ceuta il 15 agosto o forse prima. Il governatore locale chiede all'Europa di blindare i confini. Appello di Bruxelles ai 27, proteggere Schengen, i controlli alle frontiere interne siano l'estrema ratio. Primo spiraglio di luce in fondo al tunnel dell'ondata di caldo, domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso in Italia, sabato saranno 21, oggi restano invece 27 tutte quelle monitorate. Intanto cresce l'allarme siccità, l'autorità del bacino del Po avverte esasperate le riserve d'acqua. Ad Altino, in provincia di Chieti, un 25enne è stato arrestato per aver ucciso a martellate la nonna. Il corpo dell'anziana era stato trovato in casa dai carabinieri allertati da una familiare residente all'estero. Il giovane l'avrebbe chiamata dopo aver commesso l'omicidio, di cui si ignora il movente. A giugno cala la produzione industriale in Italia, meno 1% rispetto a maggio. Lo comunica l'Istat. La diminuzione su base annua si attesta allo 0,6%. Dati positivi invece a livello trimestrale rispetto al periodo gennaio-marzo. Tra aprile e giugno si registra un aumento dello 0,4%. Addio a Francesco Guccini, morto a 86 anni lunedì, funerali in forma privata a Bologna e Modena, sarà lutto cittadino, cordoglio unanime del mondo della musica e non solo. Sui social i messaggi di molti colleghi, tra cui Vasco Rossi che dice: tu eri il maestro, io un allievo alle prime armi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 troviamo code a tratti tra lo svincolo di San Stino di Livenza e allaccio con la A28, la Porto Gruaro Conegliano verso Trieste, incolonnamenti a Milano sulla 1 per incidente tra Binasco e allacciamento tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso Milano, veicoli scortati sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlingo, ospedaletto Lodigiano verso Bologna, ci sono code sul tratto toscano della 1 tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello. Per chi sta procedendo verso Roma, lavori sono segnalati in Abruzzo tra Colle d'Ara San Gabriele e la barriera di Teramo. Verso questa città un'ultima segnalazione dalla Sicilia con la A19, la Palermo-Catania, dove troviamo materiali dispersi allo svincolo Tremonselli verso il capoluogo etneo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: No, è mio! È mio! Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Che stai scegliendo?
17: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
16: Ok, ma con che mele hai fatto?
17: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
16: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
17: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
16: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Le 16:04 minuti, giovedì pomeriggio. Giovedì.
1: Sicuro?
0: È giovedì e sono quasi e 5.
1: Io chi sono? Dimmelo tu, perché io oggi non ci sono.
0: Signori, è una giornata interessante, sì. La vivremo insieme con Katia Giuliani.
1: Sono io?
0: Sì, sei tu.
1: Okay.
0: Oggi sei tu, Katia Giuliani sei tu.
1: Davide
0: Bertone.
1: Stavo dicendo all'agnello.
0: Eccoci qua. Allora, siamo pronti a vivere un'ora insieme dove giocheremo.
1: A cosa?
0: Con l'attore in lingua originale.
1: Non vedo l'ora, ma soprattutto non vedo l'ora di ascoltare la collection, perché c'è Stevie Wonder, Superstition.

0: Superstition 1972, Stevie Wonder, la collection che apre questo pomeriggio insieme. Si gioca.
1: Si gioca, mi guardi preoccupato, Davide, oggi mi rendo conto. Sei un po' preoccupato.
0: Beh,
1: non so se.
0: Diciamo che con gli spoiler sto
1: oggi
0: prendendo
1: giuro,
0: dimestichezza.
1: Oggi giuro che sarò buona.
0: Ok.
1: Non dico niente.
0: Ok, ok. Proviamo. Allora, giochiamo con l'attore in lingua originale. Cosa significa?
1: Significa vi faremo
0: due
1: sentire uno spezzone di un film di questo attore che parla in lingua originale.
0: Sì. E poi una versione
1: c'è
0: doppiata.
1: Una fatica, hai capito? Faccio fatica.
0: No, ma piano piano, quando sei sicura premi invio.
1: Perché devo pensare ad ogni parola per pensare, dire a me stessa stai dicendo
0: di non,
1: la soluzione.
0: No, non c'è pericolo in questo caso, okay. Perché è un attore americano.
1: Ok.
0: E fin qua tutto ok. È un attore, tra l'altro, tra i più amati
1: è
0: dal
1: vero?
0: Pubblico. È famoso anche per la sua incredibile mimica facciale.
1: È verissimo, tant'è che lo chiamano, possiamo dirlo come
0: sì,
1: lo chiamano,
0: sì.
1: Faccia di gomma,
0: sì.
1: Ci sono state anche un po' di critiche ultimamente perché pare che abbia fatto qualche refresh estetico e
0: un po' di
1: qualcuno forse dice beh ha esagerato, comincia a somigliare a Mickey Rourke, ma
0: più
1: so,
0: che altro potrebbe risentirne la sua espressione
1: sì,
0: e la sua capacità di cambiare.
1: Essendo quello il punto forte, certo, se rimani poi immobile è un problema.
0: Facciamo così, sentiamo la prima parte, dovrebbe essere un'intervista, lui parla nella
1: parla?
0: Sua lingua originale,
1: okay.
0: Sì, lo fanno anche, capita, okay. E se pensate di riconoscerlo 348-075-8060.
2: No, but I did want to be the heftier Robotnik character, so you know, I gained 40 pounds and I became an eating machine.
3: Yes.
2: And if you cut me open, you could find a two full tunas and a license plate from Louisiana.

0: La grande voce di Elisa con Seta su Radio Subasio. Stiamo giocando con l'attore in lingua originale.
1: Esatto.
0: Allora,
1: cosa hanno capito? Che...
0: Dunque,
1: se c'è bisogno di una mano, sono pronta, basta chiedere.
0: Allora, scrive Giuseppe, sì. Marlon Brando. No. No, non si tratta di Marlon Brando, un attore sicuramente molto espressivo.
1: Bellissimo, ma era bellissimo.
0: Non so se lui ha fatto un po' di refresh, ma non si tratta di Marlon Brando. Abbiamo fatto sentire la prima parte la sua vera voce.
1: È vero.
0: In un'intervista.
1: Non ma possiamo fare qualcosa in più?
0: Sì, sì, sì. Dai, su, per darvi una mano, vi facciamo sentire la sua voce doppiata in realtà in uno dei suoi fortunati film.
1: Qual è questo?
0: Sentiamo.
2: Sono Bruce Nolan, a bordo della Maid of the Mist nelle favolose cascate del Niagara nello stato di New York. Vorrei innanzitutto aggiungere anche le mie congratulazioni a Evan Backstorbido. Scusate, Baxter, volevo dire. È bello vedere cosa fa una persona di grande talento quando grandi occasioni vengono date a lui invece che a me. Comunque sono qui con la mamma di Katharine Hepburn, mammina!

0: Tiziano Ferro. Cosa? Cos'era? Scusa.
1: Perdono.
0: Sì. Abbiamo giocato con l'attore in lingua originale.
1: Oh, yes.
0: E a portarci la risposta.
1: Chi è?
0: E lo fa anche con un certo stile, una certa professionalità. Ci pensa Antonio. Ciao Antonio.
1: Antonio.
2: Salve, buon pomeriggio.
0: Eccolo qua.
1: Ma a te, benvenuto tra noi. Come stai, Antonio? Che si dice?
2: Fa caldo, anzi un po' di aretta ogni tanto esce, però fa caldo.
0: Innanzitutto, da dove ci ascolti, Antonio?
2: D'Anzio, provincia di Roma.
0: Perfetto, sul mare, capito?
1: Sul
0: una roba.
1: Mare. Che fai nella vita, Antonio? Pronto?
2: Pronto?
1: Eccoti. Sì. Che fai nella vita?
2: Lavoro come cameriere.
0: Cameriere, ok. Perfetto, sì. Perfetto. Quindi comunque tutto il giorno a contatto con i clienti. Quanta sì. pazienza ci
1: esatto,
0: vuole?
1: Esatto, soprattutto.
2: Tanta. Però noi siamo, diciamo, andiamo avanti per la nostra strada e facciamo il nostro lavoro.
0: Professionali.
1: Bravo.
0: Professionali.
1: Bravo
0: Antonio. Senti Antonio, noi abbiamo giocato, abbiamo fatto ascoltare le due voci di questo attore. La prima in lingua originale e poi doppiata in Una settimana da Dio. Qual è il nome di questo attore?
2: Addio.
1: Antonio.
0: Vai, puoi partire anche dal cognome se
1: vuoi. Se vuoi spoiler, non è un problema.
2: Kerry,
0: che non è quello che si mette nel riso, ma di nome
1: Jerry Kerry mi piace.
0: Potrebbe essere.
1: Grande Antonio.
0: Jerry Kerry, signori. Potrebbe essere.
1: No, posso dire una cosa?
0: Vai.
1: Fa caldo. Antonio è stanco. Appena finito di lavorare.
2: Devo essere sincero, me l'ha suggerito prima la mia collega perché lei è un po' più. Però se n'è andata adesso.
0: Hai capito cosa fanno i colleghi? Vatti a fidare dei colleghi.
1: Però
0: Antonio,
1: la vera vincitrice allora è la tua collega. Scusa, come si chiama? No, almeno diamo.
2: Maria,
0: va bene, dai. Allora, salutiamo anche Maria. Senti Antonio, noi ti ringraziamo per aver giocato con noi, sei stato molto simpatico. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Sì, mia moglie e mia figlia.
0: Ok.
2: E poi in arrivo l'altra femminuccia.
0: Oh, che bella notizia.
2: Totale.
0: Che bella notizia. Antonio, grazie mille, buon lavoro
2: grazie,
0: e buona stagione.
1: Buongiorno.
0: Ciao Antonio. Ciao.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova-Livorno.

0: più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti e online.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Rebecca su Radio Subasio. Katia, ce l'abbiamo sì. oggi?
1: Non mancano sì. mai quelli lì, i fenomeni.
0: Sono
1: ce l'abbiamo,
0: scelte artistiche, scelte aziendali. Chissà di che scelta si tratta, quella di uno chef che si chiama Rossi,
1: sì.
0: che ha deciso di togliere temporaneamente dal suo menù due dei suoi cavalli di battaglia, due delle preparazioni più richieste e fotografate dai suoi clienti.
1: Ma il motivo è proprio quello, cioè lui si è infastidito per il fatto che la gente andava lì più che altro per fotografare. Lui sì. ha detto basta, allora vi tolgo i due piatti più fotografati.
0: Più che altro si lasciavano, a quanto pare, i clienti si lasciavano guidare esclusivamente dai piatti virali sui social network. E i due piatti, posso dire, il vitello tonnato, le tagliatelle, burro e parmigiano, ecco. che posso dire
1: sì, infatti,
0: a quest'ora
1: infatti a Davide Bertone è venuta l'acquolina in bocca appena ha sentito parlare di questo, quindi insomma il primo ad essere dispiaciuto è Davide Bertone,
0: profondamente
1: fai
0: dispiaciuto
1: allo chef
0: Rossi. Chef Rossi, se vuoi, insomma, io non fotografo, lascio il telefono da parte, cioè, non faccio nessun
1: tipo
0: di...
1: potrebbe essere quella una soluzione, cioè rimetti i piatti e impedisci alla gente di entrare col cellulare, per esempio,
0: e
1: potrebbe
0: blindi tutto. Cioè Cesare Cremonini adesso, dicono di me su Subasio. Comunque un assaggino,
1: sì, sai che ci starebbe.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza tronco.

0: Mariposa, Fiorella Mannoia, Katia, di sì. Che cosa si tratta nel pomeriggio che continua?
1: Parleremo di voti. Voti scolastici fine esami di maturità, a quanto pare soprattutto al sud ci sono buone nuove, cioè i voti sono stati molto alti a quanto pare, quindi sono diventati bravi questi ragazzi.
0: Vuol dire che hanno studiato di più.
1: Oppure sono diventati troppo generosi i professori.
0: Ma questa è una storia che viene fuori ogni anno verso giugno-luglio.
1: Sì, no? Ma poi soprattutto la domanda è: chi prende voti alti a scuola prende voti alti anche nella vita poi dopo? Cioè è sempre così oppure?
0: Assolutamente no, assolutamente no, ma no. Ma perché? Perché comunque a scuola ti devi confrontare con varie materie e non con quella che poi è la tua
1: esattamente
0: la tua predisposizione. Ne parlerete insieme a Katia, lo farete con le vostre esperienze o comunque quelle dei vostri figli al 348 075 8060.
1: Subito c'è Lenny Kravitz.

0: Chiudiamo con Emma Ercomi, Vacci Piano, il nostro pomeriggio insieme.
1: Capito,
0: Katia?
1: Vacci Piano,
0: sì,
1: dai,
0: piano piano.
1: Che va piano, va sano e va lontano.
0: Ci risentiamo domani a partire dalle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17. Ciao Katia.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lunedì a Bologna e Modena, lutto cittadino in occasione dei funerali privatissimi di Francesco Guccini, morto a 86 anni nel capoluogo emiliano e a Pavana, dove viveva, centinaia di fan in pellegrinaggio, decine i messaggi di amici e colleghi che lo definiscono il più grande tra i cantautori. In Medio Oriente si riaccende la violenza in Yemen, almeno 30 morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli Houthi contro gli accampamenti dell'esercito governativo. La tregua durava di fatto dal 2022. Intanto Iran e Oman dovrebbero firmare l'intesa su Hormuz nei prossimi giorni. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Reazione del governo all'assalto dei migranti è stata tardiva. Cresce il timore per una nuova ondata fissata per il 15 agosto. L'intelligence la ritiene probabile, forse già nei giorni precedenti. L'Europa invita i 27 a restare calmi, a non sospendere Schengen. Anthony Fauci, l'infettivologo che guidò il piano anti-Covid negli Stati Uniti, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, rischia il processo. Giorni fa, interrogato sul suo ruolo nella pandemia da una commissione del Senato a guida repubblicana, per 100 volte aveva scelto di non rispondere. A Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale arrestati con l'accusa di peculato, falso ideologico e detenzione illegale. L'indagine, partita dalla denuncia dell'avvocato di un uomo fermato il 16 luglio a cui sarebbero spariti di tasca 1.400 euro, i 5 sono ora in carcere. Nel pieno dell'ondata di caldo l'Italia intravede una tregua. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21, ma le temperature torneranno ad alzarsi entro un paio di giorni. Nel bacino del Po è allarme siccità, riserve idriche allo stremo e preoccupano possibili temporali di calore estremi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anticiclone africano e ondata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni, a parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e nel fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, Appennino e all'interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
9: possibile. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele hai fatto?
11: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Siamo prontissimi anche oggi, 17:06. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore la collection. Subito c'è Raff, ti pretendo.

volta a tutti voi da parte di Katia Giuliani. Parliamo di voti, di esami, di scuola, insomma. Voglio dire, in questi giorni la scuola per gli studenti è un ricordo lontano, però oltre 14.000 studenti, vi dico, hanno ottenuto la lode alla maturità 2026, con una presenza particolarmente alta nelle regioni del sud, che uno dice però bravi sti ragazzi, no? Qualcun altro invece dice vabbè, troppo generosi i professori, e poi ancora ci si domanda se i voti alti sono davvero il segno di un plusvalore, cioè secondo voi i voti scolastici rispecchiano davvero la preparazione oppure sono diventati troppo generosi come pensa qualcuno? Un 100 in lode certifica sempre un'eccellenza, oppure dipende anche troppo dalla scuola o dalla commissione? E voi ricordate il vostro voto di maturità, per esempio, e vi è servito veramente poi nella vita oppure è contato poco? 348 07 580 60, questo è il numero per interagire con noi come sempre anche oggi. Vi leggo e vi ascolto, aspetto i vostri messaggi su Radio Sobasio. La musica non manca mai, e adesso arriva quella firmata Beyoncé.

0: Non guardare indietro mai.
1: E vai. Alfa su Radio Subasio. Quest'anno più di 14.000 studenti hanno concluso la maturità con il 100 e lode, che è sicuramente un bel traguardo. Sono il 2,9% dei candidati e le percentuali più alte si registrano soprattutto nelle regioni del sud. Un risultato che fa piacere naturalmente, ma che riapre anche una vecchia discussione, no? E cioè, quanto sono davvero confrontabili i voti assegnati in scuole, città e regioni diverse, per esempio? Perché lo stesso 100 e lode può premiare percorsi eccellenti, ma può anche dipendere dai criteri, no? Adottati dagli istituti, dalla severità dei docenti, dal tipo di commissione. E allora il voto finale fotografa davvero la preparazione di uno studente? Questo vi chiediamo. Oppure racconta soltanto una parte della storia? Cioè, secondo voi oggi a scuola si premia troppo facilmente oppure questi numeri dimostrano che i ragazzi sono più preparati? Un 100 e lode ha lo stesso valore ovunque? E tornando a quella che è la vostra esperienza personale, ricordate ancora il voto della maturità? Vi ha aperto qualche porta concreta oppure dopo il diploma ha contato molto meno delle capacità dimostrate nella vita, no? Un voto alto, lo dicevamo prima, preso a scuola è anche un voto alto preso nella vita, oppure no? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
0: Prima di partire per un lungo viaggio,

Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Subasio. 100 e lode, un bel voto, un bel risultato, soprattutto per gli studenti delle scuole del sud. Questo ci raccontano i dati, però ci si fa delle domande su questa cosa. Ci si chiede se quei voti sono effettivamente il segno di una maggiore preparazione o di una eccessiva generosità di chi li conferisce. C'è un messaggio che leggo al 348-075-8060 e dice: sono sicura che se facessimo una verifica sul valore studentesco, gli studenti che hanno preso 100 e lode, magari dopo qualche anno di percorso universitario, potremmo avere un riscontro reale del valore degli studenti stessi. Il voto di per sé lascia il tempo che trova. Questo dice il messaggio. Oppure Francesca di Roma che dice: ai miei tempi i voti venivano dati anche per simpatia. Spero oggi non sia così. Ma quello che accade, purtroppo accade sempre, anche oggi a scuola e non solo. Allora, il voto finale fotografa davvero la preparazione di uno studente, secondo voi? Cioè, un 100 e lode ha lo stesso valore ovunque, per esempio? Anche questo vogliamo capire. E tornando alla vostra esperienza personale, ricordate ancora il voto della vostra maturità? Vi ha aperto qualche porta concreta nella vita oppure no? Cioè, un voto alto preso a scuola significa un voto alto preso nella vita? 348 075 80 60.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Michael Jackson e Justin Timberlake su Radio Subasio. Un voto alto preso agli esami di maturità, un 100 e lode, come ce ne sono stati tanti, e la cosa ci fa molto piacere, ce lo raccontano i dati. Ma ci stavamo chiedendo e vi abbiamo chiesto: un voto alto a scuola vuol dire anche un voto alto nella vita o semplicemente la fotografia di quel momento?
1: Ciao, sono Davide Impruneta.
0: Ciao.
1: Dici. Io non credo che un numero e quindi un voto possa fare la valenza di una persona. Non l'ho mai creduto, né quando andavo a scuola ed ero studentessa, né adesso che sono mamma e ho figli studenti. E semplicemente il voto frizza un momento, è quel momento lì, ma poi bisogna dimostrare di valere quel numero o di non valerlo se quel numero è troppo basso.
0: Ed è verissimo, quindi la fotografia di un momento, no? Che poi va visto nella vita. C'è chi magari prende un voto pessimo agli esami di maturità, ma nella vita riesce alla grande, e il contrario anche. E poi va visto anche se magari ci sono delle scuole più severe, meno generose, scuole più generose, quindi bisogna anche capire i criteri di attribuzione del voto. Voi che ne pensate? Un voto alto a scuola vuol dire un voto alto nella vita oppure no? Che voto avete preso voi alla maturità, lo ricordate? Date. E in che modo poi quel voto in qualche modo ha rispecchiato il vostro successo o non successo nella vita, cioè qualcosa che coincide oppure, come diceva la nostra amica, è solo un qualcosa che frizza quel momento lì, ma poi la vita è tutta un'altra storia. 348 07 580 60, su Radio Subasio, Giuli e Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone

0: Ridere di te, Vasco Rossi, su Radio Subasio. Un voto alto a scuola, soprattutto all'esame di maturità, significa un voto alto nella vita oppure non c'entra assolutamente nulla?
1: Buon pomeriggio, Radio Subasio. Sono Adriana dalla provincia di Udine.
0: Ciao,
1: io
0: Adriana.
1: Mi sono diplomata nel lontano 1978 con 42 sessantesimi, perché ho avuto anche una discussione con i commissari d'esame. No, a me non è servito proprio nulla il voto di maturità. Ho fatto il mio percorso lavorativo impegnandomi, studiando, aggiornandomi, e sono arrivata anche a buoni risultati. Ho conosciuto persone che all'epoca erano uscite con 60 sessantesimi, ma non hanno avuto, diciamo, delle carriere brillanti o degli obiettivi che hanno raggiunto a livelli. No, secondo me non conta. Conta, sì, è chiaro, dà un'idea di quello che è la persona e del suo impegno nello studio, che può essere poi un impegno lavorativo, ma c'è altro.
0: Ah, certo che c'è altro, bisogna comunque rimboccarsi le maniche poi dopo nella vita, quindi insomma il voto alto, ok, ci sta, però non fa tutto il successo di una persona.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi. Al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Attesa a giorni la firma dell'intesa su Hormuz tra Iran e Oman. Intanto, secondo New York Times, la CIA avrebbe creato una task force per indebolire il regime degli Ayatollah. E in Yemen salta la tregua tra Houthi e il governo centrale. Almeno 30 soldati morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli. A giugno la produzione industriale in Italia segna un meno 1% rispetto a maggio, lo comunica l'Istat. Su base annua il calo è dello 0,6%. A livello trimestrale, lieve ripresa nel periodo aprile-giugno, più 0,4% rispetto a gennaio-marzo. Ancora ignote le ragioni che hanno spinto un 25enne a uccidere a martellate la nonna nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Il corpo, trovato dai carabinieri su segnalazione di una familiare residente all'estero, il giovane l'avrebbe chiamata dopo l'omicidio. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, lavori di ripristino a seguito di un incidente causano incolonnamenti per altri 4 km tra il bivio per la A22 e Modena Sud. Un altro veicolo in panne provoca rallentamenti sulla A13 tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Al traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza dei piazzali a entrambe le estremità del tunnel. I tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per chi viaggia verso la Francia e di 45 minuti per chi è diretto in Italia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incendio all'area di servizio di Rosarno in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 18 e 5 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a tutti, la musica vi accompagna anche nel corso di questa nuova ora insieme, la collection subito, Elton John, The One.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

su Radio Subasio. Buona serata, buona estate, buon viaggio a quanti stanno per mettersi in viaggio, magari destinazione vacanza, ma magari se amate viaggiare in treno, e so che molti di voi lo fanno, insomma amano viaggiare in treno, forse dovreste prendere in considerazione di prenderne uno in Giappone, una stazione ferroviaria soprattutto, leggevo adesso, molto particolare, che sa di magico, cioè, è fantastica. Io stavo guardando le foto adesso in rete, è una stazione dove se un treno è in ritardo, cosa che già in Giappone da quello che mi raccontano non è contemplato il ritardo di un treno, però se così fosse, beh, se accadesse in quella stazione lì farebbe anche piacere, perché fermarsi ha un valore in più. E qual è questo valore ve lo voglio raccontare dopo, nel frattempo mi godo le immagini e immagino di essere lì, e buon viaggio a tutti voi con la musica di Radio Subasio. C'è anche Irama, questa si chiama Cabana.

Era sole, Giorgia, su Radio Subasio. Vi porto in Giappone, nella prefettura di Nagasaki, per l'esattezza. C'è una stazione ferroviaria meravigliosa, che sembra veramente uscita da un film. Si chiama Chiwata, spero di aver pronunciato correttamente, ed è costruita tutta in legno, proprio davanti alla baia di Omura. E la sua particolarità è che la banchina si trova a pochi metri dall'acqua, e al tramonto i treni sembrano quasi scivolare dentro il mare. Stavo guardando le foto e le immagini che ci sono in rete, è veramente fantastica. È uno di quei posti in cui perdere il treno potrebbe perfino diventare piacevole, come si diceva prima, cioè ti siedi, guardi il panorama e per una volta il ritardo non è un problema, cioè diventa parte dell'esperienza. Non siamo abituati alle stazioni dove si vede qualcosa di bello, siamo abituati al massimo, il massimo della poesia può essere il distributore automatico che funziona, poi finisce lì, e in quel posto invece hai il tramonto sull'acqua, che meraviglia, è fantastico. Poi insomma lì in Giappone i treni pare non ritardino mai, e quindi te lo godi poco, però un po' te lo godi, dai, mettiamola così.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
7: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Ma voi la ricordate una eclissi di sole? Ne avete mai vista una nella vita? Ricordate una, insomma, che vi è rimasta particolarmente impressa? Tra poco parliamo di un'altra eclissi che arriverà tra poco su Radio Subasio e Samurai Jane.

Lo dicevamo, il 12 agosto è vicino, l'Europa tornerà a vedere un'eclissi totale di sole dopo 27 anni. L'ultima era stata quella dell'11 agosto del 1999, quindi per molti sarà la prima occasione della vita per assistere a un fenomeno del genere. In un piccolo paese della Spagna nord-orientale, Avellanosa de Muño, ecco così si chiama, lo spettacolo potrebbe essere ancora più particolare. Prima il tramonto naturale, poi il buio provocato dall'eclissi e infine una nuova fase di luce, cioè praticamente sono due tramonti e due notti nel giro di pochissimo tempo, un fenomeno non rarissimo ma di più, ed è uno di quei momenti in cui il cielo ci ricorda che sa ancora fare effetti speciali senza bisogno di filtri Instagram e tanta roba. E l'unica raccomandazione è sempre la stessa: mai guardare il sole direttamente senza protezioni adatte, perché nelle eclissi spesso e volentieri si fanno queste sciocchezze. La meraviglia va benissimo, l'oculista diciamocelo un po' meno.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Meravigliosa la luna, Francesco Renga. Si parlava di panorami prima il panorama del treno in Giappone, poi l'eclissi di sole, adesso meravigliosa la luna. Tutto ci sta, la meraviglia della natura è tutta qui su Radio Subasio e anche quella dei Red Hot Chili Peppers.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TG Com 24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
2: Buonasera da Umberto Cascone. La procura di Sion nega all'Italia la costituzione come parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans Montana. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella sua casa ad Avellino. A rinvenire il corpo, il padre, che è rientrato nell'abitazione, lo ha trovato in una pozza di sangue. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non ci sarebbero segni di effrazione. Disposta l'autopsia. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti. Per un maggiore effetto sorpresa, il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincromisto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anticiclone africano e ondata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni, a parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e nel fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, Appennino e all'interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: 19:06 minuti, buona serata a tutti, buona estate, questa è Radio Subasio, ancora un'ora insieme all'insegna della grande musica e la collection Renato Zero, Amando, Amando.

Incoscienti giovani. Achille Lauro su Radio Subasio. Vi racconto di Sergio, un ragazzino di 96 anni che ha finalmente conseguito la laurea in economia aziendale. Aveva interrotto gli studi 70 anni fa per dedicarsi alla carriera nella moda, però poi ha deciso di tornare sui libri e completare il percorso. Gli mancavano due esami, statistica e matematica, non proprio storia del costume, laboratorio di pazienza, eppure li ha superati, chiudendo un cerchio che è rimasto aperto per una vita intera. Questa è una storia, è una di quelle storie che ci piacciono, vuoi o non vuoi, perché ci raccontano e ci ricordano soprattutto che i progetti possono essere sì rimandati, ma non per forza abbandonati, e quel non è mai troppo tardi diventa realtà, non è solo una frase fatta, soprattutto manda un po' in crisi, diciamo la verità, tutti quelli che a 30 anni dicono vabbè ormai è troppo tardi. Ecco, a 96 anni Sergio si è laureato, quindi da oggi la scusa dell'età è ufficialmente fuori corso.

tornerai su Radio Subasio, se tornerai, cara Gianna di Roma, che al 348-075-8060 ci racconta che sta preparando le valigie in questo momento per la sua vacanza. Domani si parte per la Grecia. Wow, beata te, Gianna. E lei, secondo me, potrebbe in questo momento pensare, se tornerò, perché non è detto, cioè quando si parte per le vacanze un po' il pensiero viene, no? Se tornerò. Poi si torna sempre comunque, forse. Su Radio Subasio, Tony F.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
2: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Dal treno giapponese con vista a tramonto sul mare ad una lavatrice giapponese molto particolare. Ad avercela sarebbe una svolta. Tra poco ve la racconto su Radio Subasio Sal da Vinci.

insomma, ne inventano di ogni. In Giappone hanno presentato una macchina che lava e asciuga le persone in circa 15 minuti. Si chiama Future Human Washing Machine e funziona con acqua, schiuma, nebulizzazione e microbolle. Cioè tu entri in una specie di capsula, parte il ciclo e ne esci pulito e asciutto. La cosa più curiosa è che il sistema sarebbe in grado anche di capire quando la persona si sta rilassando, adattando a quella che è un po' l'esperienza mistica. No, mistica un poco in realtà. In pratica è una lavatrice per esseri umani, ma con più sensibilità emotiva di certe persone, da quello che leggo. L'idea nasce addirittura, leggevo, da un progetto presentato all'Expo del 1970 e oggi aggiornato con la tecnologia moderna. Pensa un po', nel 1970 avevano già pensato una roba del genere. Resta solo una domandina: esiste il programma Delicati? Perché sai, dopo una certa, insomma, meglio evitare la centrifuga, direi decisamente.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

piena di cuori, Litfiba nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.56. Siamo vicinissimi all'appuntamento con l'informazione e naturalmente vicinissimi anche all'altro appuntamento, a quello che arriva dopo, che vi riguarda da vicino, perché siete voi protagonisti. Dopo l'informazione, uno di voi o una di voi che avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni

0: L'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina. Lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico Amplen dichiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra il nodo di Villa Literno e il bivio per la A16 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, 3 chilometri di incolonnamenti tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano. Per un veicolo in fiamme sulla A14, 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna. Il traffico è bloccato a partire da Atri Pineto. Infine, sulla statale 209 Valnerina, prestare attenzione per un incidente tra Scheggino e Visso viaggiando verso la statale 77. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3x3. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, I Cure, Close to Me.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una via l'altra senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più importanti della vostra vita che potete richiedere anche adesso. Se volete essere i prossimi protagonisti, basta chiamare lo 07 580 60, oppure andate direttamente sulla nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60. Non dimenticate di indicare le tre canzoni che volete ascoltare, ovvero le tre canzoni più importanti della vostra vita, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Anna.
0: Città:
2: Lecco.
3: Allora, per Lecco continuate dritto alla, non alla prossima, alla terza, girate a destra,
4: poi si arriva una rotonda.
0: Città:
2: Lecco.
3: Allora, per Lecco continuate dritto alla, non alla prossima, alla terza, girate a destra,
4: poi

0: egoismo che ci aiuta a fronteggiare in diverse situazioni della vita.
1: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Le persone che dicono le bugie perché si capisce subito.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: I miei figli.
3: Un fiocco rosa e un fiocco azzurro annunciati via Twitter e accolti con immensa gioia dal popolo.
1: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Diciamo la Nutella. La Nutella, poi vabbè, mi piacciono le cose leggere, un po' soft, diciamo, dai, un po' sofisticate. Però mi piace un po' tutto.
4: Questo è come i pesci piranha, tutto quello che trova solo magna.
1: Aereo, treno o auto?
2: Auto.
1: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: No, non entro.
5: Entra!
6: Non entra!
5: Entra!
6: Non entra!
5: Entra! Non penso proprio!
1: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Ma io sempre. Perché lo tengo solo per i miei figli, sono stare anche senza.
1: Tre posti che vorresti visitare?
2: Allora, mi piacerebbe andare in Thailandia, aspetta, qui vicino a noi, a Trieste, che non ho ancora fatto, però mi piacerebbe, magari ci andrò. Un altro in Cina, che dicono che è bellissimo.
7: Le tracce dei primi insediamenti nell'attuale territorio della Cina risalgono a circa 600.000 anni fa. Per tutto il Paleolitico, le culture cinesi rimasero simili a quelle del resto del continente asiatico. Dal Neolitico iniziò invece uno sviluppo autonomo e differenziato.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Saluto i miei figli, Davide e Fiorella e le persone che mi conoscono.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Diodato, Fai rumore, Antonello Venditti unica, Marco Mengoni, Cambio un uomo.
8: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Antonello Venditti, unica su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Anna di Lecco. Anna ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Diodato, Fai rumore, prima ancora Marco Mengoni, Cambia un uomo. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Tempo di vacanza, non so se voi le avete già fatte, soprattutto se siete soddisfatti, perché non bastano mai. Prendi una settimana, ne vorresti due, ne prendi due, ne vorresti tre, ma qual è il numero giusto per potersi sentire davvero rigenerati da una vacanza? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito c'è Baby Kay.

Boris O'Riordan su Radio Subasio, Ordinary Day. Secondo la scienza, per rigenerarsi davvero servirebbero almeno 8 giorni di vacanza. Ma 8 giorni, ma sono pochi, anche perché se ci pensate i primi 2 li passiamo a pensare ancora a quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni di lavoro, quello che avremmo magari dovuto fare e non siamo riusciti a fare. Poi il terzo giorno cominciamo magari ad ambientarci, no, nel luogo dove siamo andati, e quando cominciamo a prenderci gusto è già il momento di ripartire. Non dimentichiamo poi che gli ultimi giorni già sei con la mente al rientro e a quello che ti aspetta una volta rientrato. Quindi no, 8 giorni sinceramente sono pochi. Io direi almeno 15. Voi che dite?

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.

0: matta io, ma sono matta.
1: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
0: Radio Subasio.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.

0: più prendi, meno spendi. Negli Iper e Market aderenti e online.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ah, ma stasera partiamo davvero con tanto sentimento grazie alla collection delle 21. Troviamo Mina con Io e te da soli. Ben trovati da Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte.

Un grande pezzo di Mina, questo Io e te da soli, datato 1970, che abbiamo avuto all'interno della collection delle 21 di Radio Subasio. Buon giovedì sera, ben trovati da Roberta Reversi, ancora una volta insieme, ancora una volta per le classiche canoniche tre ore che concludono la giornata di Radio Subasio, la serata di Radio Subasio, e che ci vedono insieme per l'appuntamento delle 22:30 con Per un'ora d'amore. Quando avete la possibilità, anzi date la possibilità al vostro cuore di prenotare la sua canzone preferita, di scegliere la sua canzone preferita e anche le parole per la persona che amate. E prima di Per un'ora d'amore, come sempre, facciamo quattro chiacchiere tra di noi su un argomento che può variare, ma sempre all'interno delle relazioni amorose, e quindi io vi chiederò la vostra opinione, vi chiederò anche se avete una esperienza da raccontarci in merito a quello che stiamo trattando stasera. Vedi come sono buona stasera, mi gira bene, ve lo dico già subito di che cosa parliamo. Le anime gemelle possono essere gli amici, o meglio, possono essere anche gli amici, nel senso non solo gli innamorati? Pensateci su. 348 075 8060, ne parliamo più approfonditamente fra pochissimo, e intanto abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con questa Sorry, scusa, lo sento.

Menotti canta gli immortali su Subasio e noi siamo alle 21:15 pronti per affrontare il tema di questa sera. Le anime gemelle, ma possono essere gli amici? Noi abbiamo sempre pensato, no? Considerato l'amicizia una sorta di piano B per raggiungere la felicità, una relazione un pochino più in basso in scala gerarchica rispetto all'amore, come se la coppia bastasse a realizzarci, come se i sentimenti si potessero classificare. Ma chi l'ha detto che non possano essere invece gli amici, le nostre anime gemelle? Se lo chiedeva Charlotte in uno degli episodi di Sex and the City, lo ricorderete, quando proponeva alle ragazze di essere soulmates, anime gemelle, che poi è vero, perché esistono amici che ci accompagnano per decenni, che ci aiutano a diventare chi siamo e che a volte ci salvano anche da relazioni pericolose amorose. E allora, le anime gemelle, secondo voi, possono essere anche gli amici? Cosa hanno in più o in meno rispetto a un partner? Avete storie d'amicizia e d'amore da raccontare, per confrontarle? Poi, l'amicizia, secondo voi, può aiutare a comprendere se un legame amoroso che si sta vivendo è vero amore oppure no? Gli amici ci aprono gli occhi in tante situazioni, se ci fate caso. 348 075 8060, aspettiamo un vocale o un messaggio con una vostra esperienza da raccontarci o magari la vostra opinione. Intanto Jamiroquai, Blue Skies.

Luna Pop, vorrei. Questa sera su Subasio si parla di anime gemelle che possono anche essere gli amici. E allora, che cosa hanno secondo voi in più o in meno rispetto ad un partner sentimentale? Ci risponde Emanuela di Tivoli al 348 075 8060 di Radio Subasio, che scrive: certo che gli amici possono essere le nostre anime gemelle, forse anche di più di un partner dal quale nel corso della vita ci si può anche separare. Da un amico vero non ti separi mai, e questa è la realtà dei fatti, non solo secondo la nostra amica, ma secondo proprio quello che viviamo un po' tutti i giorni. 348 075 8060, che cosa ne pensate voi? Intanto le ragazze, anzi la una sola, la ragazza dei tuoi sogni, lui è Ligabue.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Giura Breath su Subasio, siamo già alle 21.42, ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Parliamo di anime gemelle che possono anche essere gli amici, perché l'amicizia non è un piano B per la felicità, una relazione più in basso in scala gerarchica rispetto all'amore. Chi l'ha detto? Possono aiutarci gli amici a realizzarci, e perché esistono amici che ci accompagnano per tutta la vita, questa è la verità. E allora vi chiedo, le anime gemelle possono essere anche gli amici? Cosa hanno in più o in meno rispetto a un partner? Per voi l'amicizia serve anche a comprendere se un legame amoroso che si sta vivendo è vero amore oppure no? Luca Di Marotta risponde al nostro 348 075 8060 dicendo: l'anima gemella può essere anche un'amicizia? Io direi proprio di sì, anche perché penso che un partner debba essere anche il nostro migliore amico. Direi che senza tener conto del sesso, l'anima gemella sia qualcuno con cui possiamo soprattutto vivere momenti di vera felicità. E allora sì, un amico, aggiungiamo, può essere davvero la nostra anima gemella. Ama assolutamente, che sia il nostro partner, che sia il nostro amico più caro, amate. Ama Eros Ramazzotti su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: piacere.
1: Resta in ascolto, assolutamente, seguite il consiglio di Laura Pausini. Stiamo parlando qui su Subasio stasera di anime gemelle, che spesso e volentieri possono essere non i vari partner, insomma, anche il uno solo unico partner che abbiamo nella vita, ma anche i nostri amici più cari, quelli che ci seguono per una vita, che ci danno i consigli migliori e che ci aiutano anche a crescere, che ci aiutano a diventare noi stessi. Perché no? Ne parliamo insieme. 348 075 8060. Alessandra Amoroso, nel frattempo su Subasio, questa è la sua Tutte le volte.

0: L'osso New LP per arrivare su Subasio alle 22:01. Ancora buon giovedì sera.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ancora ben trovati da Roberta Reversi nella collection delle 22 Culture Club questa sera con Victims, grande successo del 1983.

Ma quanto ci piace questa canzone dei Modà con quel sorriso in volto che ha questo finale molto molto gradevole, devo dire. 22:11, torniamo a parlare di anime gemelle che spesso possono essere anche i nostri amici, perché no? Ma chi l'ha detto che un amico non debba essere la nostra anima gemella come potrebbe esserlo un partner? Ci sono degli amici che ci accompagnano per tutta la vita, ci aiutano a crescere, ci aiutano a diventare quello che siamo. Perché non dovrebbero essere le nostre anime gemelle? Anche perché ci prendiamo con loro, adesso indifferentemente che sia un amico o un'amica, ci prendiamo con loro in maniera totale, assoluta, nel senso che andiamo d'accordo su tutto, anche se non andiamo d'accordo comunque ci vogliamo un gran bene, meglio che con un partner spesso e volentieri. Allora, a proposito di anime gemelle, secondo voi che cosa hanno in più o in meno rispetto a un partner le anime gemelle amici? E avete storie di amicizia e d'amore da raccontarci? 348 075 8060. C'è Roberta di Roma che scrive: sì, credo nell'anima gemella come amico, io per 30 anni l'ho avuto, mi ha seguito come il mio angelo custode e nella mia vita, e il nome di questo suo angelo custode è Marco. Grazie Roberta per questa tua testimonianza davvero molto molto importante, perché sostiene un po' quello che pensiamo in tanti, io stessa lo penso. Dunque, anime gemelle, anche gli amici, abbiamo capito che siamo in molti ad avere degli amici che sono anche delle anime gemelle. La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia su Subasio. Noi intanto ci stiamo avvicinando velocemente al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui incominciate a pensare a quale potrebbe essere la canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, una canzone scelta ovviamente con il cuore, e pensate anche alle parole della vostra dedica che esprimerà tutto quello che il cuore vorrà anche in questo caso. I nostri riferimenti 348 075 80 60 per raccogliere i vostri messaggi e i vostri vocali, e ancora l'app di Radio Subasio che potrebbe esservi utile per le vostre prenotazioni per stasera, magari per una delle prossime serate, e l'indirizzo redazione radiosubasio.it a cui inviare le vostre storie d'amore più belle, quelle che avete intenzione di condividere con noi. Altra cosa assolutamente da tenere in considerazione è che se non avete una canzone prestabilita, una canzone particolare da dedicare alla vostra anima gemella, in questo caso non amico o amica ma partner diciamo sentimentale, vi possiamo dare una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore ovviamente di questa sera, e vedrete che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro. Intanto la musica di Bruno Mars, When I Was Your Man. Say

0: con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
2: Tutto è possibile. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

fino a mezzanotte anche per questo giovedì 6 agosto. Sono le 22.33. Da adesso dunque per i prossimi 90 minuti avremo modo di ascoltare tutte le canzoni che il vostro cuore ha scelto per questa sera, per ovviamente l'anima gemella, quella classica, quella che abbiamo inteso sempre, cioè il o la partner. 348 075 8060 è il contatto per i vostri messaggi, per i vostri vocali. L'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o per una delle prossime serate, e l'indirizzo redazione@radiosubasio.it accoglie le vostre storie d'amore, quelle che avete voglia di farci conoscere. La prima canzone è di Jennifer Rush, The Power of Love, il potere dell'amore, dedicata da Raffaele di Milano alla sua Ilenia. Sei tu il potere dell'amore nella mia vita, quello che l'ha cambiata definitivamente.

0: dov'è.
1: Gian Nannini, ti voglio tanto bene su Subasio in Per un'ora d'amore. E poi ce la dedica da Stefania di Foggia per Alessandra. Sento il cuore che si comporta nel mio petto. Come mai ha fatto prima, amore mio? Elisa, bruciare per te. Forse

Anche Bryan Adams nella nostra playlist fatta dal vostro cuore questa sera con la sua Heaven, e poi la dedica al 348 075 8060 di Radio Subasio da parte di Silvano di Ostia per Bea. Perché aspettare, amore mio? Lui gli dedica Amami Adesso, Giordana Angi.

22:58, siamo arrivati al momento in cui lasciamo uno spazio ad una delle vostre bellissime mail che arrivano all'indirizzo redazione a radiosubasio.it o ai vostri messaggi, ai vostri vocali che arrivano al 348 075 8060 e che ci parlano delle vostre storie d'amore più belle o delle vostre lettere che inviate agli amori della vostra vita oppure di scorci dei vostri sentimenti, delle vostre relazioni che vi sono rimasti impressi nel cuore. Così come è successo a Isabella di Genova che scrive: quel giorno me lo ricordo bene, la pioggia batteva contro i vetri della Serra Botanica. Sul muretto di pietra, tra le felci, c'era un contratto di lavoro per la Nuova Zelanda. Se accetti parti tra 2 settimane, gli dissi. Enrico mi guardò. Vieni con me, troveremo un modo. Io scossi la testa. E la mia vita qui? Saremo felici a metà, Enrico, dai. Il silenzio cadde pesante tra quelle piante tropicali. Lui fissò i fogli, poi incrociò il mio sguardo, già lucido. Aveva capito. Aveva capito che nessun successo avrebbe colmato il vuoto della sua assenza. E con un gesto netto prese il contratto e lo infilò in tasca. Io sgranai gli occhi. Cosa fai? Mandi all'aria tutto? Enrico mi prese il viso tra le mani, sorridendo. Resto qui, la mia vita sei tu. Le mie lacrime a quel punto scesero libere. Con un filo di voce gli sussurrai: hai scelto me. Ogni singolo giorno, rispose lui e mi baciò con tenerezza. Questa è la nostra canzone. Zucchero, hai scelto me.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Ed eccoci qua in Per un'ora d'amore alle vostre, dopo le vostre storie più belle, alle vostre dediche, alle vostre note d'amore e alle canzoni che il vostro cuore sta scegliendo anche questa sera. La prossima dedica da Antimo di Napoli per Roberta. Amore mio, so che questo periodo è stato il più difficile della nostra vita. L'arrivo di Gabriele ci ha riempito il cuore, ma ci ha anche messo davanti a sfide che da genitori inesperti non immaginavamo. Io sto ancora cercando di abituarmi a questa nuova vita e alle responsabilità che comporta. Tu invece ogni giorno mi dimostri di essere una mamma impeccabile e una moglie meravigliosa. Senza di te mi sentirei davvero perso. Ti prometto che continuerò a impegnarmi con tutto me stesso per essere il padre che Gabriele merita e il marito che tu meriti. Ti amo immensamente e sono sicuro che insieme supereremo anche questo momento. Per te, When You Say Nothing At All, Ronan Keating.

Il senso di ogni cosa, lui è Fabrizio Moro, in Per un'ora d'amore e soprattutto all'interno di questo spazio meraviglioso che è su Subasio, in questo spazio meraviglioso che è Per un'ora d'amore. Siamo già alle 23.12 e c'è Giampaolo di Canale Monterano Perchetti. Lui le scrive: leggere l'intangibile anima altrui è il reciproco privilegio di chi si ama, e le dedica: quello che non ti ho detto, scusami, Imodà.

Dolce dolce, se n'è arrivato anche Luca Carboni con la nostra storia qui per un'ora d'amore, e al momento c'è il messaggio di Ilenia di Priverno che scrive: vorrei dedicare i romantici di Tommaso Paradiso a mio marito Gianmarco per ringraziarlo di esserci stato in tutti i momenti della mia vita. Ti amo.

amore diverso, quello di Eugenio Finardi in Per un'ora d'amore. Siamo già alle 23:29, ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. C'è Matteo di Pergola che scrive a Filippo: ti aspetto come l'ultima volta sull'uscio di casa per dirti ancora ti amo. E gli dedica una canzone di Claudio Baglioni: E tu come stai?

0: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 8 agosto Sara Toscano. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 8 agosto alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada 12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Per un'ora d'amore su Subasio, con la presenza di Roberta Reversi, con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, prosegue e lo fa con le vostre bellissime canzoni, le vostre dediche che arrivano attraverso i messaggi o anche attraverso i vostri vocali.
7: Sergio di Roma, vorrei tanto dedicare Amore puro di Alessandra Amoroso a Ilenia. Tu che sei il mio amore puro, ti amo da impazzire, buonanotte vita mia.

abissale. E poi in Per un'ora d'amore c'è la dedica di Andrea di Firenze che scrive: ciao Chiara, quando racconto degli eventi che ci hanno avvicinato, le persone non credono a quanto l'energia universale possa cospirare all'unione delle persone. Lucio Battisti, Amarsi un po'.

Non ci facciamo compagnia, Biagio Antonacci, e questa è l'ultima dedica per stasera. Raffaella di Montelanico scrive: vorrei dedicare a mio marito Gino "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini. Sei il mio universo da 25 anni e ti amo immensamente.

Siamo arrivati a mezzanotte e purtroppo per questa sera, anche per questa sera, non siamo riusciti ad esaudire tutte le richieste per le canzoni, per le dediche, le note d'amore. Ci dispiace infinitamente, ma i tempi sono quelli che sono contenuti in confronto alle vostre richieste. Cercheremo di fare in modo di accontentarvi. Se voi volete, nelle prossime serate scriveteci, mandateci i vostri vocali, scegliete le vostre canzoni d'amore anche domani, dopodomani, quando vorrete voi. Noi intanto siamo arrivati al momento dei saluti e io lo faccio con un pensiero di Rabindranath Tagore. Io sarò la nube e tu la luna, ti coprirò con entrambe le mani e il nostro tetto sarà il cielo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

lo sarà, che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.